0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

ascolti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: materia, ragazzi. Allora, Catapulo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento. Come mai?
1: No, stamattina ero con Sua Emittenza. Ero con Sua Emittenza.
0: Sua Emittenza?
1: Con Claudio.
0: Ah, con Claudio.
1: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio, quindi va bene.
1: Prima viene il capo.
2: Sei giustificato. Beh, è giustificato. Il sergente Garcia è giustificato.
0: Catapulo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa.
1: Dai.
0: Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
1: Ma
0: bello grosso, cioè c'ha un castorone. Cioè, non so come mai. Forse c'ha le termiti, come si chiama? i tarli, forse nel tavolo della cucina. Dice vado a affittarmi un castoro. Mo' sa fare loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi.
1: Eh sì.
0: Magna che sei sciupato, magna.
3: Andrea
4: Catapulo
3: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catapulo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catapulo Show.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Siete favolosi, siete.
4: Dai, vi leggo come fanno gli speaker della radio. E i nostri ascoltatori bellissimi, favolosi, grandi, grandi, complimenti. E invece no, ci saranno anche

0: interessi, no? Che ci ascoltano, dei catarati, dei gente strana, gente brutta, gente senza cervello, non è che sono tutti belli. Beh, perché leccare sempre? Non, anche noi siamo due cataratti. Non, mamma. Buongiorno scemi, ecco, vedi, noi siamo scemi, siamo. Allora, visto che tu, cadavolo, sei intelligente, ma vuoi far finta di essere scemo, io non ci sto. Tu dici delle cose troppo giuste, ma in che senso?
1: Cioè, dici che tu ti mascheri da.
0: Ma no, ma io sono scemo! Cioè, non. Se pagano meno tasse, dammi retta. Se dici che sei intelligenza, poi così, tacca te tassa. Io sono scemo. Sono scemo, sono brutto, sono infedele, sono tutto. Andrea, ricordati che una volta non avevamo niente e con poco diventavamo ci divertivamo, le diottrie scendono, ragazzi, grazie Pamela Anderson, ci divertivamo, adesso hanno tutto e non si divertono con nulla. Ma di chi parla? Dei cani?
1: Ma quali cani?
0: Parla dei cani, cani da giardino, cani? Dei nani da giardino.
1: Ma chi?
0: Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che, a proposito di questa cosa che ha scritto, che una volta in effetti dicevamo niente e ci divertivamo, no? Ho fatto l'esempio della carta da gioco che con la molletta tu la mettevi attaccata alla ruota della bici, no? E quindi facevo quel rumore che simulava il rumore della moto americana. I chips. Bellissimo, fantastico. Sì, è vero, non c'avevamo niente, ci divertiamo. Adesso c'hanno tutto, se divertono meno, ma la colpa è nostra, che gliel'abbiamo comprata noi sta roba, gliel'abbiamo creata noi sta roba. La colpa è nostra. Se tuo figlio ti chiede una cosa, tu gliela compri, la colpa è tua. Se ti chiede una cosa, ti va a giocare a carta. Come cagata? Vai, che è più divertente, vai. Se tu insegnavi a tuo figlio certi giochi, ma perché mi ridi così? Oh?
1: Come te ridi?
0: Ma perché mi sorridi così?
1: Ti sto seguendo.
0: Ma sei impressionante.
1: Ma ti sto seguendo.
0: Ma prova una. Parla. No, prova, di una cosa.
1: Cioè, quello che stavo dicendo prima.
0: Ragazzi, mentre io parlo, lui sta così. Cioè, fa impressione, fai.
1: Perché sono. Mi piace il tuo discorso.
0: Ma ho capito, ma il mio discorso, ma mi sorridi come se sorridi a una diciottenne. Cioè, non è. E dai, che sorseno, cioè. Tu non sei scemo, sei meno mato. È diverso.
1: Meno male
0: che me l'hai detto. Ma l'arco del trionfo l'hai lasciato a Bellaria. Chi è l'arco del trionfo sulle gambe di Achille? No, sta arrivando per strada. È tra Leno e Castiglione. Adesso è tra lei e Castiglione,
1: certo.
0: Vabbè, comunque, che stavo a dire, non mi ricordo più, che una volta ci si divertiva con molto meno, adesso è facile dire ai giovani non vi divertite più, ci avete tutto, non vi divertite, siete pigri sul divano col telefonino, con l'iPad, con i videogiochi, via dicendo, io abbiamo comprate noi queste cose, è inutile che ci giriamo intorno. Tu non hai avuto la voglia di divertirti con tuo figlio, quello ti devi incriminare di questo, perché quando tuo figlio dall'inizio, proprio mia madre me lo diceva sempre, a Camilla che è mia figlia, sì. Infatti io dico, mamma, una ragazzina così sveglia, intelligente, bella, come fa a essere mia figlia? Oh, non lo so, no? Tante volte mi sorprende, capito? Mi scrive dove vado, arrivo, cosa fa, studia, lavora, fa delle cose, io ero una bestia, ero un somaro da Sona, come da Mona,
1: ma
0: da
1: che Mona è Sona?
0: Mamma, che Mona, ragazzi. No, è vero, c'era un però mia mamma mi diceva sempre, per esempio, no, quando la Camilla era piccolissima, c'aveva qualche mese, mi diceva, raccontagli le storie. Io dicevo, ma che storie? Mi guarda e basta, non dice niente, mamma non parla nemmeno. Tu, ecco, tu non ti preoccupare, tu gli devi insegnare tutto. E io gli insegnavo tutto, mi guardava anche come mi guardi te con questo sorriso così. No? Mi guardava così, che io mi sentivo anche scemo, mi sentivo, ma non è possibile. E invece aveva ragione mia madre, aveva ragione. Poi i giochi, tu devi fare i giochi che facevi tu, li devi fare insieme ai tuoi figli, che sono piccoli, gli insegni le cose così. E lui di ah, ma non giocano con la carta, non hanno mai visto questa cosa, il gioco della carta, capisci, non hanno mai visto. Quindi se tu glielo insegni lo fanno, ma se non glielo insegni gli compri l'iPhone o il telefonino lì, come si chiama, l'iPill, il PlayStation, per è chiaro che uno si mette sul divano e gioca, no? Papà, facciamo i soldati, no, non c'ho tempo, dai, tu fai il ladro, io faccio, no, non c'ho tempo, gioca a capisci, e poi ci sono lontano, dei nostri figli, la generazione, ma è colpa nostra e di quei capelli che non c'ha Ugo. Mamma, mamma, mamma, quanti anni ha tua figlia, Catavolo? Io ho 20 anni, è 20 anni di galera, ne do te, se ti avvicini, 20 anni di galera, è fidanzata, è fiabella, è fidanzata. Allora, volevo ringraziare tutte le persone che sono venute a teatro. Che c'è? Che è successo?
1: Mi sono abbassato un po' la cuffia perché sentivo leggermente fischiettare.
0: Ah, ok.
1: Allora, onde evitare.
0: Allora, io ti ricordo una cosa, questo è un programma particolare. Lui non è ancora entrato nel mood, 20 anni che sta con me, ma non è ancora entrato nel mood di questo programma.
1: Che ho fatto?
0: Il mood di questo programma, qual è? Che mo sto parola mood? Il senso di questo programma, qual è il senso? Qual è il senso?
1: Un senso non ce l'ha.
0: No, non fa battute. Qual è il senso del programma?
1: In che senso?
0: E vedi che non l'hai ancora capito.
1: Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto qualcosa che
0: tu fai le cose di nascosto.
1: No, non vuoi, stavi parlando.
0: Ma non c'è proprio. Tu mi dici, Andrea, scusa, posso abbassarmi un attimo la cuffia?
1: Stavi parlando.
0: Oh, Agata, ma abbasso un po' la cuffia. Capisci? Se tu lo fai, che succede? Che la gente capisce che è un programma vero, cioè fatto espresso, cioè non. Capito? Non. Che mi fai? Che fai? Mi dai il precotto, la pasta precotta, mi dai? E dai, hai fatto di nascosto così sta cosa, dice non se ne accorge, faccio il sorriso dei circostanti. No. Cioè, capisci, capito? Io t'ho sgamato, no?
1: Sì, ma era per non darti fastidio mentre
0: parlavo. Ma come ho sgamato? Io t'hanno sgamato in tanti.
1: Ma come in tanti?
0: Ma certo, questo sorriso che fai finto di circostanza mentre fai la cosa. Se capisci, sei fuori tempo, sei fuori sincro. Sei proprio. Sei fuori, sei. No, sei fuori veramente. Ti ho licenziato. Capito? Devi fare. Non sei ancora entrato nel mood del programma. Il programma è un programma vero. Tutto ciò che succede devi farlo sentire. Non è che tossisci de nascosto. Fai ancora. No, fai ancora ste cose, capito?
1: Vabbè, quando mi viene, se stai facendo qualcosa, tossisco uguale.
0: Ma è l'esempio, Ugo, è l'esempio. Io gli voglio bene, ma non so se ci arriva a 100. Non so.
1: Non so.
0: Tante volte non lo chiedo io. Cioè, non. Perché io gli spiego le cose, ma voi non le capisci. E che devo da fare? Che di che stavo a parlare adesso?
1: Non mi ricordo.
0: Hai visto? Bravo.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, eravamo fermi a come si stava. Volevi ringraziare le persone di Bellaria.
0: Bravo. Prima che tu ti fischiettassi l'orecchio, le persone di Bellaria che sono venute a teatro a Bellaria, l'ultima serata a teatro, grazie veramente di cuore, è la serata più bella. Devo essere sincero, l'ultima è stata la serata più bella. Lo dico sempre, però. pubblico straordinario come gli altri. Però questo. Grazie veramente di cuore. Cioè, voglio bene. Poi vorrei ringraziare una persona che poi ho chiamato sul palco, ha suonato l'ocarina, che è una sorta di un'oca molto carina, insomma.
1: Mamma mia.
0: L'hanno suonata tutti, insomma, nel paese è famosa.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque, l'ocarina è uno strumento a fiato che si suona come un flauto, però è strano, è di legno, sembra un sembra più un'arma contundente, capito? Sembra sai qui i tirapugni. Allora, questo suonatore professionista di flauto traverso, flauto vari flauti, infanzia difficile, e ha suonato l'ocarina sul palco e mi ha regalato un piattino fatto a mano con la davanti, con la come si dice, con la su, perché forse è le prime armi, capito? Si inizia con la, poi la B, la C, no, grazie veramente di cuore, sei stato gentilissimo. Buongiorno Andrea, ma le nuove date del teatro? Sì, adesso se ci arriviamo a settembre, ragazzi, non so se ci arriviamo a ottobre, insomma partiamo a ottobre, vabbè, devo ancora scrivere il nuovo spettacolo, quindi non. Ma non si sa manco se si farà, insomma, non, cioè tutto è tutto un divenire, no? Tutto un perché si dice un divenire? Perché?
1: Non lo so,
0: non sa niente, è proprio ignorantissimo. Allora vorrei anche ringraziare l'autostima di Valeria Marini. Valeria Marini è una donna che io stimo tantissimo. Prima mi stava antipatica, adesso che si sta invecchiando, la stimo tantissimo. Perché sembra lei non si rende conto forse di quindi vive in questo mondo fatato, in questo. Lei è ancora convinta di essere una trentenne, capito? Cioè, ha detto che lei ha 58 anni, ma lei ne dimostra meno di 40. Cioè, c'ha un'autostima, ragazzi. Cioè, no, l'ha detto lei.
1: Ma per favore.
0: L'ha detto. Vabbè, bello. Allora, quando uno c'ha un'autostima così grossa, ma perché la gente invidiosa gli deve abbassare? Non ho capito. Cioè, vedi, stai ridendo di una cosa che non ha senso.
1: Ma tu l'hai vista.
0: Ma che c'entra? Ma se una si sente meno di 40 anni, ma perché gli devi togliere sto sogno? Perché? No,
2: non è vero, non è vero. Guarda, c'è la pelle cadente, la cellulite. Oh!
0: Ma che voi da me? Mi sta simpatica, Valeria Marini, presidente della Repubblica, ragazzi. Tanto ormai, voglio dire, gli manca poco, insomma.
1: Dai. dai!
0: No, scherzo, però c'ha già la faccia da Mattarella poi. No. Non so se a voi vi capita ogni tanto di incontrare un anziano e l'associate a Mattarella, cioè secondo me ci sono degli anziani che hanno la faccia da Presidente della Repubblica e anziani che hanno la faccia da bocce, cioè Mattarella non te l'aspetti con le bocce in mano, no, che gioca a bocce, a briscola, no, c'ha proprio la faccia da Presidente, e ci sono anziani invece che hanno la faccia da briscola, da scopa, capito? Non, è vero, cadavolo, hai ragione, Valeria Maria ha dichiarato che ha 58 anni ma lei ne dimostra meno di 40, vabbè, ma in lire però, cioè non ha specificato, ma è sottinteso, cioè non, vabbè, scusa,
3: Andrea
0: al tempo è delle lire lei, non è, è dopo è arrivato l'euro, no, cioè è antecedente,
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show su Studio Più
5: Spot.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
8: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
9: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello che loro hanno messo sai nel condominio all'ingresso, nella porta d'ingresso c'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutto. Cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché se veramente cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello, fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
3: Non ho capito.
2: In fondo, ok, io mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non
3: ma è il colletto della camicia.
2: Ah, ok, ma sono lui, sembrano anni 70, siamo gli spoiler, sai, gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito diciamo è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo a mani un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, che c'è merengue,
4: sono la sigla,
3: fammi cantare,
2: fagliela cantare
4: sigheta o fosetta,
2: cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente sono nell'androne del condominio,
3: nel portone nell'ingresso del condominio,
2: sul portone. Mamma, dai solo fastidio, cioè da tutti indizi mi portano da un'altra parte, mi fai portare, e dai e uno sotto gli ha scritto sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
3: No,
2: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
3: No, allora, cioè, aspetta, io mi tolgo
2: sì
3: un po' di peli che ho dal petto.
2: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché no, mi manca. È un po' di mesi che non lo dici.
3: Tolgo i peli dal petto,
2: sì?
3: Perché non ho un petto villoso. Ok,
2: cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
3: Non lo so.
2: Alla Magnum PI.
3: Ma bello, se fosse per...
2: Ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
3: A me manca tutto.
2: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, c'ha la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, c'erano... andiamo avanti, dai. Però viveva le Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
3: Però ho fatto un periodo su un'isola.
2: Chi?
3: Io.
2: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
4: Come mai?
2: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono io c'ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni vuole, ma anche giovane, vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate tipo gabbiano, veramente tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
4: No, Mercedes. Quella lì a cosa?
2: La Mercedes, la Mercedes,
4: sì.
2: La Mercedes SLS Fries,
4: quella SL, sì.
2: Quella così con le ali di gabbiano che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un
1: ma
2: po'
1: che cosa?
2: Con le braccia, vai. È così che parti Icaro. Vabbè, insomma, poi c'ho tutti depilati, creme, cremine, si fanno.

0: ragazzi, vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se no la donna dice, scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia, ah, uomo, ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
1: Show su Studio Più.

0: Andrea.
1: Ciao, tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Le impronte dei koala sono quasi identiche alle impronte umane, capito?
4: C'entra.
3: No, per se no sei lamento show, continua a essere lamento show, non tristezza.
4: Ma quale tristezza?
3: Per favore, allora i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè non, uno se l'aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, coalizziamoci allora. Tu puoi ammazzare uno e dire: no, non sono stato io, è stato il koala.
4: Certo.
3: Prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo, sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci perdiamo. Oh, dobbiamo andare a pubblicità.
0: Sì, catavolo, sì. Andrea,
3: catavolo. Qua siamo
2: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
5: Spot.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A Fidenza Village c'è un motivo in più per entrare in membership. Iscriviti, gioca subito e vinci tante gift card per il tuo shopping. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Studio Pew, station of emotion. Everybody listen to Studio Pew, all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: Siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, dici, oh, da lunedì, anzi la domenica dici, ma t'abbuffi come un porcello, due, tre birrette, perché dici, ah, però da domani, oh, vado a correre, eh. Poi ti svegli, fai colazione, dici, ma quasi mi faccio un altro cappuccino, non si sa mai, non, vabbè, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina a ciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego aiutami, ti prego. Prego, sono di Putignano. Mo, c'è dove? C'è dove?
3: No, pure
2: il poliziotto. Poliziotto. Mo, dai, che sono io, ma. Vieni qua, non fare che ti pago a bene. Bello che sì, se l'americano pugliese parla così.
3: Certo.
2: Vabbè, comunque, che stavo a dire, non mi ricordo più.
3: Che se io dovessi correre, posso andare a correre.
2: Puoi andare, sì, ma verso il cimitero. Tu vai verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no? Fai una tappa. Che tappe faccio? Ospedale, cimitero. Faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale cimitero c'è la stessa strada, è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan, ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente, allora io dico una cosa, basta, è finito il campionato, non ne parliamo più, cioè basta, la Juventus e il Milan non sono in Champions League, chi se ne frega, voglio dire, cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva, ma che problema c'avete? C'è gente che al bar ti rendi conto, non andiamo in Champions, non vanno, tu dove vai? C'è incredibile, oh, abbiamo comprato, hanno comprato, tu che hai comprato? Le figurine comprate.
3: Le figurine.
2: La gente, sì, questo senso di appartenenza a una squadra calcistica, non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se...
3: Cioè,
2: mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Probabilmente.
3: Mamma mia.
2: Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma. Cadavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non
3: chi
2: è mia. È Andrea Nardiello.
3: Ma chi è?
2: Allora. No, perché magari in Brasilia. Voglio. Muscia da qua, Brasilia, se qua da vendere. Parto un portoghese, pa. Mamma che cavolo, tu ci passi veramente.

La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato. E non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ugo si inammonezza come le canzoni. Vabbè, che gente cattiva.
3: Questa è cattivella.
2: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
3: Ciao, stava pigliando.
2: No, qualcosa di più fine, per favore.
3: Saluto no, no. Caramente.
2: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, eh? Ma certo, amore. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, benissimo. Ciao,
2: ciao, ciao. Non lo sai detto pieno di roba, avrei voluto fugare.
3: Che cosa?
2: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora. C'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo. No,
3: perché?
2: È tanto che non vai, no?
4: Vabbè, sono andato. L'ultima volta sono stato a Zanzibar.
2: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
4: Tu no. Sincero?
2: Sì.
4: Io non
2: ogni volta
4: avuto...
2: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, cioè, no, sta cosa. Vabbè, c'è questa moda. Non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano. L'amore, ritrovano l'amore, un amore di amore giovane, un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni sembra ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma, è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie di Livia? Allora, arrugginita. Allora, no, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se c'è circondata le scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
3: La signora circondata dalle scimmie.
2: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
3: Scimpioni?
2: E varie banane. La scimmia mangia le banane. Scusa. È lei che dà proprio le banane. Ogni tanto. Vabbè. E si è fidanzata con un uomo di 22 anni.
3: Quindi.
2: Scusa, l'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
3: Non c'è differenza.
2: No, sei veramente scorretto. Sei una brutta persona.
3: Ah, io?
2: No, io allora. Allora io, donna di 64 anni, ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. E lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno. Cioè, allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non.

0: Show su Studio Più.
1: Spot. Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi. E senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
2: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza.
4: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
4: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: sta gente che fa le canzoni, la musica quella tutta così, no? Tutta. Cioè, ma non. No, nel senso che la vita. Poi mangia, fa. Certo. Fa la pipì, fa i bisogni fisiologici. Se si muove normale, no? Certo. Poi è tutta sempre.
1: Ma no, sono normali.
0: Sono normali. Poi dopo c'hanno questo momento. Ah, ma è la curiosità. Ho chiesto per un amico.
1: Ma chi?
0: Davanti a un prete, vero? Ma davanti a un prete, vero? Cambiate tutti la faccia. È vero che davanti ai preti cambiamo la faccia, no? Qualsiasi cosa tu hai fatto un attimo prima, però davanti al prete fai la faccia da bravo ragazzo. Ma qual è bravo ragazzo? Ma guarda che lo so che non sei bravo, Trinchetto. Trinchetto. Mamma.
2: Buongiorno e bentrovati.
0: Io direi basta, no?
1: Sì,
0: voglio dire, cioè, dai, sei brava, sei bella, sei intelligente, però dai, però, dai. Cioè, c'è troppo dispareggio, no?
1: Dispareggio?
0: C'è dispareggio, non. Tra lei e noi c'è dispareggio. Andrea, noi. Non eri Artemio? Non riesco a capire cosa dici. Artemio? Che vuol dire Artemio? Astemio. Non riesco a capire cosa dici. Ah, perché pensa che sono ubriaco? Io sono ubriaco di vita. Sono ubriaco d'amore. Nei confronti di Ugo.
1: Certo.
0: Così bello, così. Ma sei dorato?
1: Dorato.
0: Sei dorato, sembri dorato. Sembri.
1: Sarà la luce, Andrea.
0: Sarà la luce.
1: Sì.
0: O ti sei cosparso di olio e incenso? No. No, va bene, che cavolo, allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi, ragazzi, però poi quello.
1: Ma chi?
0: Quello prima o poi ce lascia.
1: Ma no, ma non è proprio nella mia testa.
0: Quello ci abbandona, ragazzi.
1: No, posso ringraziare. Allora, ho fatto la rubrica stamattina, no?
0: Sì?
1: Ugo Lamento Show. Il messaggio.
0: Ugo Lamento Show! Devi fare anche il jingle, però.
1: Vabbè, me lo faccio fare.
0: Fatelo fare.
1: Me lo faccio fare.
0: Una poi lo vediamo, siamo. Spero. Non so, due divano, su due dopo Netflix.
1: Ma perché me lo devo fare? Ma scusa.
0: Ugo Coccola, mi tipo, sto pazzo, niente. Ma già, non c'ho fame, c'ho fatto alzarmi qua. Ma che città saremo a fottebo. Chi se la foto dorme, che te domani mi
1: fai la giornata. Ho solo capito chi se ne fa.
0: Andiamo avanti. Uomo senza pietà, andiamo avanti.
1: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
0: Sì, sì.
1: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. Molto più piena, però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia, la vivi più sereno.
0: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, non i fin di ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti, donne di facili. Poi li giri, non esce un dollaro. Sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, come si dice, si adeguano al mood. Non c'è in alieno, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo. Allora, verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
1: Presente!
0: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi, con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna. La mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non diciamo a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti. rete, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
1: Sì,
0: torni in basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down. Certo. A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, sì, facciamo, sì, figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu, diciamo, risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col
1: panta leggings
0: che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne e vedi questo sedere meraviglioso fatto proprio, questo bauletto, questa separazione, che dici: come lo vuole il caffè, tagliato e

faccio l'Harley Davidson, ho fatto il pieno, e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento, verso i 60, 58, 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo. Quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32, e dici 35 al massimo, cioè dici mamma mia, adesso uomo muscolare italiano. E decidi anche di mantenere questa ragazza che nel frattempo studia, fa altro, capisci? E tu la mantieni perché la vuoi mantenere? Come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato? Che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo questo oggetto di contenimento. Così.

0: suono. Perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali. Cioè la macchina non fa più rumore, gli creano quel rumore apposta per essere. Capito? Ok, vabbè, basta così perché stiamo massacrando gli uomini. Stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase. Ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson. Non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina? Non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina alla mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo. Però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane, mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.
1: Con l'aloe?
0: Sì, se no si crepano.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valess Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Valess Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
3: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
2: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
3: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
4: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Radio studio più bello. È arrivato un uomo problematico. Mamma. Uomo con pelo super fascio. Bello. Bello. Perché tu non hai una spazzola? Metti con la spazzola. Tu devi mettere i peli su polpaccio. Domani porto spazzola. Che te do una spazzolata, così vanno dritti, capito?
1: Ha fatto la.
0: Mamma, c'ha camicia. Che camicia è questa?
1: Questa
0: di ATM.
2: No,
0: ma camicia di ATM. Da una parte metti biglietti non pagati, dall'altra sordi. Da due taschini. Mamma, vergogna. Oggi sei vestito veramente malissimo, eh? Sembri un bambino minchia, scusate il termine, però.
1: Ma ti spiego.
0: Con bermudino, sta camicia a maniche corte e due taschini davanti, veramente, se può guardare.
1: L'avevo presa 20 anni fa.
0: Infatti, si vede.
1: Più di 20 anni fa.

0: C'è la telefonata, aspetta. Pronto?
1: Sembra. Ciao, ascolta, a proposito, ma lascia stare le macchine americane.
0: Ah, devo lasciare stare?
1: Lascia stare, tu ti prendi una Panda dalla prima serie. Sei a posto, taglia metà la marmitta, fai il casino che vuole.
0: Ah, okay. Grazie, fratello.
1: Poi se qualcuno ti rompe un po' le palle, te gli vai addosso, sei già a posto. Perdi il paraurti, lo tiri su, metti il baule, due viti, torna su, sei già a posto.
0: Grazie, mamma, ragazzi, la saggezza popolare. Ciao, fratello.

0: comunque fa rumore, fatta. Vabbè, ha ragione però. La Ford è americana, eh. La Ford Fiesta è americana. C'ha il nome. Cioè, vabbè, del 95, pure d'epoca, quindi sono a posto. Quasi quasi. No, ho trovato la Ford Capri, perché la Mustang costa, la Ford Mustang, mentre la Ford Capri costa molto meno. Gli metto il cavallo davanti, gli tampono uno per strada, lo lascio lì, insomma. Lo imbalsamo, lo lascio lì. Sto scherzando, chiaramente. Sono Rino, si vestirebbe solo, ah, solo Rino si vestirebbe così. In effetti è una camicia da Rino Polloni questa.
1: Allora, questa qui è una camicia.
0: Allora, se ti vuoi giustificare, giustificati. Però l'impatto che mi hai dato quando l'ho visto è bimbo minchia, cioè sei vestito veramente male. Cioè, allora, dalla cinta in su potresti essere alla comunione, al battesimo, a una cerimonia, al matrimonio dell'amico, al tuo matrimonio no. Così, estivo, così qua e là. Dalla cinta in giù invece sembri un giocatore di calcio scordinato. Oh, perché c'ha la destra al posto della sinistra, la sinistra al posto della destra.
2: Ma
0: lascia stare la Mustang, vai sulla Chevrolet, con quella macchina è tutto fisicato. Ma quale Chevrolet? Mandatemi i modelli.
2: La SS Camaro, io te la vedrei benissimo.
0: La SS Camaro.
2: La Camaro SS, bellissima.
0: Ah.
2: Hai presente quella di Transformer, non quella nuova, il modello quello vecchio.
0: Quello vecchio.
2: Quello anni 70.
0: Ah, ok, sì, ok.
2: Io te la vedrei bene proprio.
0: Io invece ho trovato una Chevrolet e il Camano.
2: Ah, aspetta, sì, ho capito.
0: È il Camino.
2: È il caminetto.
1: Quella no. Che avevamo visto.
0: Praticamente c'ha il cassone dietro. È lunghissimo, c'ha il cassone dietro.
1: È tipo pick up.
0: Sì, è tipo un pick up, ma degli anni 60-70, ma è una roba esagerata.
1: Che si vede nei film dove c'è quello che la.
0: No, nei cartoni animati si vede. Taci tua. Catavolo, chiama Ugo Babbeo. Ciao da Mattia. Ma perché Babbeo?
2: Ma non lo so.
0: Vabbè, sei un po' Babbeo, sei un po' babbo, eh.
2: Babbo, sì.
0: Sì, sei un po' babbo.
2: Sono babbo.
0: Pur non essendo babbo, sei babbo. Cioè, è incredibile. Catavolo, io ti amo perché dici sempre cose. No, ragazzi, i complimenti fateli a loro che ne hanno tanto bisogno. Catavolo, ma oggi non passa la mille miglia. Beh, in effetti hai ragione, ne rubo una. Cioè, è pieno di macchine d'epoca. Ne rubo una. Fate un giro con un mantello nero enorme. A un certo punto mi appoggio a una macchina che mi piace, la copro col mantello, la copro tipo Batman, tipo Superman. La copro, sto lì 7-8 giorni, la gente cerca la macchina, non la vede, dice: ma lei, scusi, sono un supereroe, ma questa è una gobba, questa è la gobba, c'ho la gobba grossa sul fio di Ugo. Andrea, io ho una Nissan Micra 93, va come Ugo. Ok, andiamo avanti. Non siamo a legge. Conosco uno chef molto bravo. E che c'entra lo chef?
2: Non lo so, non ho idea.
0: Ok, magari. Ma perché mi stai a guardare? Guarda un po' Ugo, guarda un po' me, guarda un po' Ugo.
1: Perché sto pensando, questo chef a cosa si può riferire? Magari uno chef. È uno chef che utilizza le macchine d'epoca americane. Perché adesso c'è questa. Della moda, no? Del food truck, capito?
0: Ma che c'entra?
1: Cosa c'entra?
0: Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello. Un cartello che loro hanno messo, sai, nel condominio, all'ingresso, nella porta d'ingresso. C'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino, non vai a. Noi in Italia siamo fatti strani. Non vai a citofonare al condomino e gli dici: guarda, che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché se veramente no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così. Magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello: fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
1: Ma non ho capito.
0: In fondo, ok, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non...
1: Ma è il colletto della camicia?
0: Ah, ok, ma sono lui, siamo anni 70, siamo gli spoiler, sai, gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che... capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane, e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo a mani un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, che c'è? Merengue!
1: Fammi cantare.
0: Fagliela cantare.
1: Sigenta o forse
0: tanza. Cioè, la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente nelle come si dice? Nell'androne del condominio, nel
1: portone.
0: Nel portone.
1: Nell'ingresso del condominio.
0: Sul portone! Mamma, dai solo fastidio! Cioè, da tutti indizi mi portano da un'altra parte, mi fai portare.
1: No,
0: mi con. E dai! E uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Cavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
1: No,
0: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
1: No, allora, no, cioè, aspetta, io mi tolgo
0: sì.
1: Un po' di peli che ho dal petto.
0: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché no, mi manca. È no. Un po' di mesi che non lo dici.
1: Tolgo i peli dal petto,
0: sì?
1: Perché non ho un petto villoso. Ok,
0: cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
1: Non lo so.
0: Alla Magnum PI.
1: Ma bello. Se fosse per...
0: Ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
1: A me manca tutto.
0: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, cioè la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, cioè... E andiamo avanti, dai. Però tu vivi a Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
1: Però ho fatto un periodo su un'isola.
0: Chi?
1: Io.
0: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
1: Come mai?
0: Ma che ne so, ma perché me lo chiede? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono: io c'ho più uomini che donne come clienti. Perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni. Vuole, ma anche giovane, vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate, tipo gabbiano, veramente, tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
1: No, quella lì a cosa?
0: La Mercedes, la Mercedes,
1: sì.
0: La Mercedes SLS Fries,
1: quella, SL, sì.
0: Quella così, con le ali di gabbiano, che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un po'. con le, con le braccia, vai, vai, vai. È così che fatti Icaro. Vabbè, insomma, cioè, poi c'è tutti depilati, creme, cremine, si fanno succhiare con le coppette.
2: Ma
0: è vero, ci sono. C'è gente che con, quelle, con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso ho capito perché. Perché se no la donna dice, scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia, ah, uomo, ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore. Sì.
3: Show su Studio Più.

0: uno ha scritto l'app di Studio Più, ci dà gli auguri di Buon Natale, come mai?
1: Perché è un po' ferma, credo. Andate sul sito nuovo.
2: Andate sul sito nuovo, andate, ragazzi. Sul sito,
1: che la si vede, si
0: Studio Più .net, potete vederci, che belli che siamo! Giochiamo a scacchi?
1: Ma perché?
2: Ma guarda che io giocavo a dama,
0: Ah, a dama.
2: Io ero uno di quelli
0: allora,
2: che...
0: c'erano due categorie, quelli intelligenti giocavano a scacchi, quelli a dama. I genitori, mamma e papà e i parenti, c'è anche lo zio quello sveglio, c'era lo zio quello, diciamo, da vigliacche, e c'era lo zio quello intelligente. Lo zio intelligente giocava col nipotino sveglio che giocava a scacchi. Poi invece lo zio che andava a vigliacche, che era un po' il cervello un po', proprio, e giocava con il nipotino un po' rimbambito a dama. A dama dice: zio, giochiamo a scacchi. No, lascia sta, non sei, lascia sta. Dama, bianchi, neri, ok? Tu superi così, superi. Quando c'è l'incrocio, tu ci vai sopra, ok? Hai vinto.
2: Però guarda che io
0: non mi interessa, c'è la pubblicità, torniamo dopo.
3: Tavolo show su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
7: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix and Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix and Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
8: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
9: Conto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto.
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
12: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.

0: offerta da Cappelletti Garage Povegliano.
1: Non so.
0: Non so.
1: Ma chi sono?
0: Sono Marchette. Pensa che questo è italiano, eh?
2: Sì,
0: è samurai, no?
2: Sì.
0: Non è Karakiri, però, peccato, peccato. È samurai, solo samurai. Se era Karakiri, meglio. Faceva questa e andiamo avanti. No, è bene, sono belle. Le canzoni italiane che sembrano latinoamericane sono belle. È vero che ad Achille piaceva prendere il damone nero? A Dama.
2: Io giocavo anche a Shanghai, eh.
0: Non ho capito.
2: Io ero un misto. Io ero un misto.
0: Ah, ok.
2: Sì. Io giocavo a Dama,
0: scacchi. Poco, lo so, poco.
2: Non ero affermatissimo. Però,
0: affermatissimo.
2: Non ero affermatissimo. Scacchi.
0: Scacchi.
2: Shanghai.
0: Dimmi i pezzi degli scacchi. Vai.
2: Scacchi c'è, vabbè, partiamo dai,
0: no, fai l'elenco, no. Partiamo, descrivi anche la cosa, finiamo domani.
2: Cavallo, torre.
0: Dipende, sono sempre due.
2: Due
0: cavalli
2: a coppie si va.
0: Sì, quindi
2: abbiamo le due torri.
0: Se non giochi in America, questa è brutta. Questa è cattiva. L'ha capita adesso. Dai, fresco ballo.
2: Allora,
0: le due torri.
2: Sì, i due cavalli. Oh,
0: chiedo scusa, magari qualcuno però io me ne vengono così. Sono scemo, cioè non è che
2: le due torri.
0: Infatti, in America non giocano mai a scacchi.
1: No.
0: Dimmi,
2: due torri, due cavalli.
0: Due cavalli. Due alfieri.
2: E i due fantini.
0: Ma quali fantini? Sono alfieri.
1: Alfieri.
0: L'alfantino.
2: Ma scusa, c'è il cavallo.
0: Sul cavallo. E che va a fianco. Ma che sei scemo sei?
2: C'è l'alfiere.
0: Il fantino. Andiamo avanti.
2: Alfiere. Scusami, le due torri.
0: Si sta confondendo col mazzo di carte.
1: No,
0: da briscola.
2: Ci sono,
0: vero?
2: I singoli che sono tutti i
0: pedoni.
2: Pedoni.
0: Ho già capito che non giochi a scacchi, dai.
2: No,
0: lascia stare.
1: Ma pedone. Ne mancano pochi, Andrea. Comunque.
2: No, sì, aspetta che c'ho le torri, i cavalli.
0: Torri, cavalli, alfieri, re, regina e i pedoni davanti. Dai, pedoni. Se uno gioca a scacchi un attimo, se capisce che ci stai a pensare, quindi avrei fatto due partite forse.
2: No, non è mica vero.
0: Come si muove l'alfiere? Come si muove l'alfiere?
2: Aspetta.
0: Ma che aspetta? In diagonale basta! In diagonale!
2: Perché io
0: il cavallo come si muove?
2: A L.
0: Ma quale L? A 7, no, L.
2: A L.
0: Vabbè, L, sì, al contrario però. L al contrario. Che fai? Il gesto col dito. Non c'è la lavagna. Non c'è la lavagna. Vedi la lavagna tu? Vedi un cancellino? No. Vedi nero? Chiama l'ambulanza.
2: Ma scusami, ma guarda che il cavallo si può muovere a L come vuoi tu.
0: Tu sei il due dei denari. Andiamo avanti. Cadavolo, per favore, puoi picchiarlo? No, ma come faccio? È già sofferente. Hai detto torri e cavalli 15 volte. Lo so, non si ricorda niente. Achille,
2: perché vado per esclusione, capito? Cioè, nel senso, cavalli e poi si avanza.
0: Saluti da Oscar di Rimini. Qui sole 26 gradi, clima da spiaggia, giovedì iniziano i mondiali che ti fiamo come è una domanda che ci sta facendo. Lui sta in spiaggia, giustamente l'uomo che è in spiaggia, dammi anche l'età, così secondo me stai sui 40, tra i 40 e i 50. Allora, dammi l'età, grosso modo Oscar. Oscar è a Rimini, 26 gradi, in spiaggia e giovedì partono i mondiali. Quindi è in vacanza e chiaramente sta guardando le varie situazioni, però a quest'ora non ci sono non ci sono situazioni che possono interessare all'uomo. Allora, quindi cosa fa lui? Pensa ai mondiali di calcio e la domanda che si fanno tutti i maschi dai 40 ai 60 è: che squadra tifiamo? E quindi lo stai chiedendo a noi. Io tiferò Brasile perché c'è Carlo Ancelotti che allena la nazionale brasiliana e penso che sia l'unico italiano, c'è anche Montella che allena o il Marocco o la Turchia, boh, non mi ricordo.
2: Io so che c'è Cannavaro che allena l'Uzbekistan.
0: A te ti sei sbeccato il cervello. Pronto
2: Azerbaijan, ecco.
3: Achille, mi fai scacco masso?
0: Mamma ragazzi, Achille gioca Achille gioca a scacchi come Ugo va in palestra, uguale, sì, ha ragione.
2: No, no, non che gioco
0: lascia adesso. Lascia stare, Maroni, basta, e dai.
2: Comunque parlando di che cosa ti fare, allora, come
0: Achille
2: tu?
0: Ha proprio la risata falsa, dicono che c'è la risata falsa, lo dicevano anche a Ugo, è una cosa dei passaggio.
1: Dopo,
0: sono step che devi passare, capito? Prima stai antipatico, poi dopo stai simpatico, dopo un po'. C'è uno ieri che mi ha scritto su Instagram, bellissimo messaggio, perché io poi cerco di rispondere a tutti, dove stai? Mannaggia, Graziella, no, non è Graziella, non è neanche Grazie, lui, Sara Carletto, porca miseria, porca miseria. Antonella, no, Mirko, forse è Mirko, vediamo se è Mirko, no, non è manco Mirko, Matteo, ma è Matteo, eccolo qua. Allora, oltre ad essere uno scapestrato, sei anche un ottimo insegnante di vita, la tua esperienza sa essere scomoda al primo impatto, ma di grande insegnamento. Con il senno di poi. Mi spiace, scusate se leggo male, lui ha scritto bene, ma io leggo male perché c'ho le idiotrie che l'ho prestate quando c'avevo 14-15 anni a Pamela Anderson, non me l'ha più ridate, cioè non, vabbè, comunque. Oltre a essere uno scapestrato, sei anche un ottimo insegnante di vita, la tua esperienza sa essere scomoda al primo impatto, ma di grande insegnamento col senno di poi. Mi spiace non averti ascoltato da più tempo, ma solo da 3-4 anni, perché prima me stavi ma fondamentalmente perché ascoltavo il tuo modo di esporre l'argomento e non il contenuto. Cioè questa persona, Matteo, poi gli ho risposto anche tu me stavi sul ca. Scherzando. Però è vero che in effetti bisogna soffermarsi sui contenuti, non sull'esposizione della merce, perché noi ci siamo fatti ingannare e ci continuano a ingannare, perché una volta, e adesso io non è che sono amante di una volta e oggi se sta male così quella, però se tu ci pensi, una volta eravamo più saggi, ma non solo noi, tutti, cioè gli italiani erano saggi, cioè erano persone che ragionavano col cervello. Tu volevi delle mele, andavi nel campo delle mele di Giuseppe e dici dammi un sacco di mele, e lui ti dava un sacco, prendeva una bustina magari rimediata così, riciclata, ti riempiva il sacco di mele, tu tornavi a casa, le mele le potevi tenere fuori dal frigo 6 mesi e rimanevano così belle, meravigliose, fantastiche, perché erano mele giuste, ho detto una cazzata, duravano 2 giorni, forse 2 giorni, al contrario, duravano meno,
2: sì,
0: perché c'erano conservanti, cose, sgrittogamici, spermicidi, anti-achillari, anti-Ugo, erano, e quindi marcivano, le mangiavano subito. Invece adesso tu vai al supermercato, non voglio parlare mai dei supermercati, ci mancherebbe, ma vai al supermercato, c'è queste mele lucide, belle, ho visto gente che si specchiava sulla mela, proprio, madonna, aspetta c'ho un po' di rimmel messo male, mele lucide che lì nel frigo sono perfetti, tu le tieni nel frigo, stanno veramente 7-8 mesi, ma se tu disgraziatamente le metti fuori dal frigo o gli dai un morso, basta un morso, ti rendi conto che la mela è avvelenata, perché cambia colore, diventa verde, gialla, tutti arancione, il dentro, la parte bianca, diventa marrone, quindi tu te ne dico, quindi noi siamo abbagliati da ciò che è apparenza e non è contenuto, quindi noi dovremmo tornare indietro di 60, 70 anni, anche 100 anni e rivedere quello che facevano i nostri nonni, perché ci siamo rincoglioniti, e visto che ci siamo rincoglioniti, cosa facciamo? Le nostre cose belle, fatte bene, sane, le mandiamo all'estero, e le porcherie che arrivano, non voglio parlare male dei paesi della Comunità Europea, che lasciamo perdere, dice olio fatto dalla Comunità Europea, che hanno visto l'Italia solamente quando sono sbarcate praticamente le olive, ma non c'hanno niente del Mediterraneo, ma quale parte del Mediterraneo ne vogliamo parlare? Vabbè, comunque lasciamo, tutte le porcherie arrivano da fuori, capisci? Cioè, certo. Una volta l'ho detto ieri, il nostro McBurger, il nostro McChicken, il nostro McBua, era il panino con la mortazza, i ricchi col crudo, quelli tra il ricco e il povero c'era la coppa che sembrava crudo ma non era crudo, capito? Invece no, ci siamo rincoglioniti e portiamo i bambini dal non posso parlare male, dove c'è non mi fate dire le cose che non me, no non me le fate, che mi chiudono tutto, mi chiudono qua, mannaggia, anche tu dovresti chiudere la parte e qualche zona. Allora mi hanno detto ieri che in alcuni posti, non portare i vostri figli, che l'olio con cui friggono tante cose, si frigge, l'olio una volta si cambiava per dignità, l'olio era l'olio buono, poi non si usava l'olio dei capesci, l'olio dei capesci ogni anno ne inventano uno, olio dei capesci, dei sparfraus, dei semi, dei girasole, anacardi, di arachidi, degli mortacci, usano degli oli strani, stranissimi, questi oli, e li tengono lì che diventano praticamente neri come la pesce dopo un po'. Allora hanno inventato gli americani una cosa fantastica, cioè praticamente una sorta di macchina che una sorta di filtro che metti dentro la friggitrice, che praticamente l'olio a forza di friggere, invece ha questi filtri, passa l'olio, diventa, sembra pulito, sembra, torna al colore naturale, ma ha fatto 180 ore di friggitura, quindi non è cancerogeno, qualcosa di più, cioè se c'hai una malattia grave, se ti viene una malattia grave, quando vai a mangiare di nuovo il fritto non entra, il tuo dice no, stai messo troppo male, cioè non, mi ammalo anch'io, questa è la patatina che dice no, mi ammalo anch'io se mi vengo rigurgitato da te, quindi forse al salumiere, una volta sono andato dal salumiere, capito? Vai col salame via, vai a cuore, sbatta, sbuccia le ginocchia, mortacci tua. Invece la so, PlayStation, ma vada via, che va. Ci ho ripensato, compro una macchina italiana.
3: Show su Studio Più.

0: occupate sul capito, sull'emisfero, diciamo, quello che lui non ha sul tuo emisfero, diciamo, la tua parte, diciamo, de Eros, che non capito, cioè, non so perché le donne si preoccupano, non è manco tua madre, non sono manco le tue sorelle, le tue nipoti, cioè non è, però alcune donne esterne alla tua famiglia, al tuo cerchio familiare, si preoccupano del fatto che tu non fai più campeggio, non pianti più la tenda, non i picchetti, queste cose qua, insomma,
1: ma non ci devono mica preoccupare.
0: Ma infatti, non vi preoccupate, lui è importante che si pettina i peli dei polpacci, poi lui è contento.
1: Non è che mi li pettino, e mi stavo grattando, allora è un momento, poi tanto. Poi ricordati.
0: No, perché la gente quando parla si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
1: Ricordi come ha detto Brandon Lee?
0: Sì.
1: In un grande film, non può piovere per sempre.
0: Tu non sei un infomane, lui è uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè noi tre e altra gente come noi, cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera, uno si stacca e dice: sai che c'è, mandate in mona. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo, no, non credo. Ma lui vive in un suo mondo, nel mondo dei cartoni animati. Cioè avete mai visto fare certe cose nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no? C'era solo Pisci Pazzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale. Vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari. Gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, la cosa più noiosa. Allora, diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche, perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili, e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il borotalco, insomma, ogni volta. Se no si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io, se dovessi averla, cioè, nel senso, la ripongo e
0: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
1: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
0: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Oh, sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta. Vivi così.
1: Però se mi scaccolo, io utilizzo fazzoletto.
0: E basta.
1: Io voglio appena precisare.
0: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
1: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
0: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti, cioè non riesce proprio. Si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia. Dice che sul 77 non ci vedono.
2: Riviera?
0: A Rimini, sì.
2: Vabbè, Claudio è fuori, avrà sentito.
0: Ma che c'entra? È Claudio, è Claudio il presidente, mica si può mettere lì a, col cacciavite a mettere a posto le cose. Guarda che è forte.
2: Il
0: cacciavite. Allora, entrate sul sito nuovo da radio, che abbiamo fatto anche uno sforzo, non noi, hanno fatto uno sforzo per farlo. Quindi entrate sul sito nuovo della radio, studiopiu.net. Dice, guardate, su Sky, è un drago.

0: il bagnino è un nano. Ma allora ragazzi, ma perché, ma perché pensate che io ce l'abbia con i nani? Ma non, anzi a me mi stanno pure simpatici, cioè ci mancherebbe, c'ho anche amici nani io, cioè non, ma perché uno deve ridere sul nano? Non ho capito, a me il nano mi fa simpatia, non mi fa ridere, capito? Quello è cattivo,
1: ma non è vero, sono simpatici.
0: A Bellaria c'era anche una ragazza nana, no?
1: Che ha fatto la foto con noi,
0: che ha fatto la foto con noi, vero, quindi... Vabbè, andiamo, non facciamo battute. Non facciamo battute, stavi a fare la battuta, no, no. Sei inginocchiato, sei veramente una brutta persona. Ma veramente.
2: Spot. Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
3: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com. Sabato 20 giugno, la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con 3 punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: La canzone è bella, ragazzi, perché è Burak, no? È Burrago, no?
1: Ma che Burrago?
0: Non è Burrago? No. Giochi anche a Burrago te?
2: A Burrago ho imparato, ho giocato in Egitto.
0: A Dragon Ball, dai, lascia stare.
2: Lascia per. Io giocavo anche
0: Dragon Ball X. Dragon Ball X.
2: Guarda che io sono cresciuto
0: Drambolo X.
1: Drambolo.
0: Lui è Strambolo.
2: E dirò anche regista.
0: Tu non sei Rambo, sei Strambolo. Sei Strambolo.
2: Guarda che io sono stato un grande interprete di Rambo e Rocky.
0: Sylvester Stallone.
2: Io mangiavo veramente
0: Tallone. C'è Andrea, ero parcheggiato davanti a questo albero mentre Achille parlava. Mi ha mandato la foto dell'albero che praticamente c'ha. Sai quando l'albero gli sono cresciuti due rami tondi, stondati, sembrano veramente gli mancano le mutande, fa impressione. Ma Ugo si veste di nero perché è sfina? No, Ugo si veste di nero perché è fina. Lui è il presidente della FINA, la FINA International, la FINA, la benzina, no?
1: La FINA,
0: non è la benzina.
1: Ma esiste ancora?
0: La FINA? Ma certo.
2: Io mi ricordo, sì, che...
0: ma io volevo fare una battuta, ma perché mi devi parlare di benzina? Cioè non... basta, la battuta...
1: Non ho detto niente di
0: ma
1: benzina.
0: Ma come hai detto, la benzina, mettiti, che faccio? Dopo, non mi faccio fare la battuta dopo, è possibile?
1: Falla.
0: No, ormai, basta, è andata. capisci? Mi rovina le battute e poi dice, no, non ho detto niente, sono
1: io. Ah, io?
0: Detto, che ho detto io? Ah, ciao Andrea, ma perché fischia? Ma è la tua cuffia!
2: No, guarda che
0: io ti strappo le orecchie!
2: Non è la mia,
0: è la sua, basta della cuffia!
1: Ce l'hai a zero, Andrea!
0: Ce l'hai
1: a zero!
0: Ma guarda a zero! Tua sorella è a zero!
1: Scusa!
0: La sorella!
2: Guarda che io prima, nel venire qui.
0: Ciao Andrea, ero parcheggiato davanti. Andiamo avanti, questo non si può leggere. Quello davanti all'albero, questo davanti non. Andiamo avanti. Buongiorno Catavolo, sono Mirko. Puoi commentare questa foto? No, non si può. Ma la sigla che avete fatto non la fate più sentire? Ma come no? Cioè non
1: all'inizio.
0: Ma solo all'inizio, cioè non è che la mettiamo in continuazione.
2: Oppure che si intende quella l'altra, quella che precedeva? La penultima.
0: Ma in che senso?
2: Nel senso, magari o che fa riferimento non a quella nuova, a quella precedente.
0: Sono cresciuti i rami all'albero, lo sai? Ma io non capisco quando parli, cioè non capisco.
2: No, sai che hanno scritto il tipo che ci ascolta. Ma la sigla non la
0: fatto. Ma perché? T'ammazzi. Cadavolo, hai ragione, dici sempre cose sensate, ma nel caso di Achille? No, nel senso, quando fai i discorsi, se stava molto meglio quando se stava peggio, allora, non diciamo così, perché, allora, una volta ci svegliavamo col gallo, adesso ci svegliamo col ritiro del vetro, cioè, è meglio, no? Cioè, molto meglio, cioè, è un risveglio più aggressivo, perché il gallo, da lontano, tu lo sentivi, ti alzavi piano piano, invece oggi, cioè, la guerra che è stato Trump, cioè, non, capito, non trovi neanche le ciabatte, cioè non è della confusion. Ciao, sono Manuel e ti seguo dalla poltrona Frau. Ma in che senso
1: è seduto sulla poltrona Frau?
0: E chi se ne frega, cioè non ma Ugo sembra Sylvester Marrone, è vero. Tu ti dovresti vestire di marrone e cambiare nomi e te fai chiamare Sylvester Marrone. Non è male. Cadavolo, mia moglie mi ha beccato. Io avevo memorizzato l'amante con Franco Pescatore. Vabbè, pure di dagli, però un po' di fantasia, Non dico Silvana Calcetto, ma Franco Pescatore non se può sentire, dai, Franco Pescatore. Infatti lei gli ha detto: sai Franco Pescatore che andavi a pescare con lui tutte le domeniche? Ecco, ti ha mandato un messaggio che è rimasto incinta. quindi se lo vuoi chiamare, insomma, non è. Ma lo adottiamo noi, bambino, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ogni generazione rimpiange la propria gioventù. Paolo GM Group. Pensavo fosse una citazione, invece no. Sì, Bob Marley, Charlie Chaplin, invece no. Paolo GM Group. Sarà un gruppo di gente con la G, insomma, non.
1: Certo.
0: Da quant'è che non lo vedi tu il andiamo avanti. Lasciamo stare. Con Achille è autunno perenne, cadono le. Andiamo avanti. Di continuo. Saluti da Guero. Guero.
2: È Guero. No,
0: Guero è la guerra in romano. A Roma, noi. togliamo sempre le doppie, no? A guerra, andiamo a fare a guerra, capito? Se dice così, no? Quindi il Guero è un combattente romano.
1: Ma chi è?
0: Andrea, è vero, il camion del vetro ti sveglia con impeto e puntini. È vero, hai ragione. Non mi guardare!
2: Io ti osservo perché
0: mi ha portato un bicchiere in più di acqua. La vuoi mettere a riposo?
1: In che senso?
0: La dentiera, vuoi farla riposare un po'?
1: Non va nel bicchiere di plastica.
0: Perché hai parlato troppo, magari.
1: Non va nel bicchiere di plastica.
0: Ah, non va nel bicchiere?
1: No,
0: perché si incolla.
1: Non va bene, sempre vetro.
0: Sempre vetro. Sempre. Ah, ma chi te l'ha detto? Il dentista o?
1: No, si sa.
0: Si sa.
1: Una cosa per tenerla sempre
0: più. Io quasi vado a cercare. Aspetta, 8 e 10, c'è la pubblicità. Dai, spaventa passeri.
2: Lo so più se dai, dire io.
0: E dai, non si può. Torniamo, forse.
3: Cavolo. Show. Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.

0: Cesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
1: Attenzione, atterraggio di emergenza.
2: Guarda, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
1: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
2: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
3: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
4: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: ridendo il
1: ciccione. No, perché io con Achille ci siamo capiti. C'è il video di Carol G qua nella neve con quando bevono l'acqua, cioè non appoggiano.
0: Guarda, io mi vergogno di condividere con voi questo spazio radiofonico. No. Siete veramente delle persone brutte proprio, cioè fate questi pensieri?
1: No, ma si vede proprio. Cioè
0: no, ho capito, ma non, no, no, si
1: è
0: vede.
1: Una che beve così.
0: Allora, allora, allora, allora. Le persone come voi.

0: andrebbero veramente denunciate, andrebbero denunciate per oltraggio alla pubblica accusa. Cioè non,
1: che cos'è?
0: Andiamo avanti, non voglio neanche andare avanti. Cioè, non, io, cioè mi fermo qua oggi.
2: No, io volevo dire, anzi, io quando ho visto Carol G ho detto: pensa che domenica l'ho vista a Monaco, perché c'è stata lei la Formula 1 ed era lì a vedere il Gran Premio di Monaco. Pensa
0: e chi se ne frega, cioè non
2: e basta. Poi ho visto poi dal video si vede il disegno delle curve, quindi vai a pensare effettivamente che a Monaco ci sono tante curve, le chicane che io le ho fatte a piedi.
1: Possiamo fare i complimenti a Michi Antonelli che ha vinto dopo
2: 20. Non è Michi, chi mi ha dato?
1: Michi Antonelli.
0: Ma cosa ridi? Cosa, ha sbagliato nome?
1: Vabbè.
0: Tu sbagli qualsiasi frase. Cioè, no, non c'è una frase che addrizzi.
2: Ma ho capito.
0: Cioè,
2: ma
0: ho capito. No, non hai capito.
2: No,
0: non
2: ecco.
0: Puoi ridere di una persona che sbaglia nome, tu sbagli tutto.
2: Sì,
0: sbagli.
2: Però. Ma allora, problemi non c'hai solo, però.
0: No, ci sono problemi. Tu hai un sacco dei problemi. No,
2: è come se
0: tu c'hai una chicane nel cervello. Il pensiero prima di uscire fa la chicane, fa. È per quello che si perde, capito? Dimmi. Atrofizzato, dimmi.
2: No. Comunque è Kimi Antonelli. No,
0: Kimi Antonelli. No,
1: complimenti, dopo 22 anni un italiano ha vinto a Monaco. Incredibile, 19 anni sto ragazzo, è proprio contento. Bravo.
0: Adesso
1: no, facciamo. No, siccome lui ha detto Carol G, Monaco, mi sono collegato alla calma.
0: Adesso ho capito perché allora io sono una chiavica, però capisco perché quando vi dicono non ci lasciare da soli con loro due perché sono inascoltabili, adesso ho capito perché fate questi interventi così di informazione spensierata.
1: No, ma io mi sono attaccato a quello che
0: bello detto, beh, no, ma è bello, no, è bello, c'è ancora gente che dice che questa canzone è stata scritta da
1: vabbè, una voce che dice un italiano dopo 22
0: anni. Ma un po' di argomenti seri, ma ce l'avete un cervello che è pensante?
2: Certo, mia mamma.
0: Ma siamo nel 2026, c'è ancora gente che annuncia le canzoni o che dice Antonelli ha vinto e lo sanno tutti, l'Italia non è ai mondiali.
1: Ho capito,
0: è qualcosa di, dai, fai uscire un po' di cervello.
2: Mia mamma vuole
0: farlo rientrare, tu devi far rientrare perché è uscito e andato, bro.
2: No, c'è mia mamma che vorrebbe prendere un riccio, gli piacerebbe
0: avere... questo è un bel argomento, sentiamo.
2: Mi fa l'altro giorno, domenica,
0: sai perché vuole prendere un riccio?
2: Modo perché lo vuoi tenere lì?
0: No, perché te lo vuole mettere sotto la lenzuola.
2: Ah, per tenere caldo.
0: Dai, tira fuori le mani. Tira fuori le mani. Vuoi mettere le mani sotto? Metti le mani sotto, vai. Così smetti, capito? Per farti smettere.
2: Vabbè, ma guarda che io.
0: Andiamo avanti.
2: No, le piacerebbe avere un riccio. Perché effettivamente io ho avuto.
0: Vedendo Achille mi tiro sull'anima. Mi consolo, Katia. È una donna. Cioè, pensa a te. È una donna.
2: Ah, vabbè, ho contato per lei, se lei ha trovato l'amore, è giusto così, eh?
0: Ma Achille era uno dei VIP nel paddock. Ma quale VIP? Ma noi non siamo VIPs, noi siamo Mango Motel siamo noi.
2: Guarda che se io dovessi provare.
0: Però Michi Antonelli non si può sentire, in effetti è vero. Cioè non...
1: scusa,
0: ma noi chiediamo scusa sempre a tutti, se qualcuno ci offende mi dispiace, ma non siamo fatti così, siamo tre deficienti, cioè non dimmi marito, dimmi.
2: Ma siamo una più. Come la marmellata che fa mia mamma. Mia mamma
0: sì.
2: Adesso
1: c'è qualcosa che non sa fare tua mamma.
0: Tutto ciò che lui non sa fare lo sa fare la mamma. Tu non hai preso la tua mamma.
2: Ma effettivamente no.
0: Certo, non sai fare una mazza, cioè non...
2: No, mia mamma è molto brava, è molto brava in cucina. E adesso c'è ancora un po' la marmellata alle albicocche e da zuccheri, lei la natur. La metto dentro nello yogurt greco, però la metto solamente nel sabato e la domenica.
0: Okay. No, ma è interessante, cioè la gente dovrebbe sentire queste cose, no?
2: Perché allora io faccio da lunedì al venerdì.
0: Sì, no, ma è sempre interessante.
2: Yogurt magro, no.
1: Benvenuti in cucina.
0: Mamma, ragazzi.
2: Allo 0,1%.
0: Catavolo, mia moglie mi continua a criticare perché non sono più romantico come una volta. Allora, questo è l'argomento, ragazzi, che andrebbe iniziato adesso e finito fra 7-8 anni. Cioè, ma hanno ragione le donne, no? Perché all'inizio noi siamo tutti wanagana, fanagana, e poi dopo diventiamo come Ugo, no?
1: Ma non è vero. Come, io sono romanticissimo.
0: Ma quale romanticismo? Nel senso che tu ti sei impigrito completamente. L'uomo si impigrisce all'inizio, pim pam pum pam, e ti, anche se non è vero, diventa all'inizio è così, poi dopo diventa un supplemento del divano, no? Diventa il puffo del divano col telecomando, insomma, puzzolente perché si lava una volta a settimana, poi ogni tanto s'annusa anche, no? No, ma non puzzo tanto, no, ancora 2 giorni, diventiamo così. È vero, Catavolo, hai ragione, mio marito non mi porta mai i fiori. Vabbè, non sei ancora morta, quindi nel senso che di solito andiamo avanti, animale che non sei altro.
2: Però secondo me devi essere un po' come nel tennis.
0: Che cosa?
2: Cioè, dopo magari, ovviamente, dopo ci sono i casi in cui o lui o lei
0: ha i fiori?
2: No, io parlo di quello che è la la brillantezza, ok?
0: La.
2: Sì,
0: no, cioè, ma, ma quanti problemi gasto la caso? Ma cosa c'ha in bocca?
2: No, buongiorno, padre.
0: Cos'hai, le puntine da disegno?
2: No, quelle lì ce l'ho detto.
0: Hai ingoiato il riccio della mamma?
2: No, non ancora.
0: Ma parla veramente malissimo. No, malissimo.
2: Ma padre, allora perché?
0: Pensa che è venuto a confessarsi l'altro giorno, domenica pomeriggio. Sono andato via con l'Alka-Seltzer. Un mal di testa devastante.
2: Padre, perché era da un po' che non venivo giù. Era da un po' che non venivo giù.
0: Esci fuori da questo corpo, Mona.
2: No, padre, perché era un
0: po'. Papà mi ha chiamato papà. Padre, non è papà. Non sono tuo padre.
2: No, però padre è. Il padre. Padre per essere gentile.
0: Andiamo avanti. Mamma, ragazzi.
2: No, prima, perché parlavi prima. Che l'uomo perde, no? Perde la voglia, l'impeto.
0: Ma tu sei proprio scemo oppure hai fatto una scuola? Hai fatto un. Ti sei laureato in scemaggine proprio?
2: No, io sono diplomato.
0: In rincoglionimento proprio. È diplomato in rincoglionimento. Mamma. Cadavolo, mia moglie guida benissimo la macchina. Che bugiardo, ragazzi.
1: Ma perché?
0: Ma che bugiardo, dai. Adesso non ce l'ho con le donne. Allora, ci sono donne che sanno guidare veramente meglio degli uomini. Ma nella maggior parte dei casi non diciamo cazzate. Perché sennò facciamo i finti e va bene così. Siamo tutti finti. Io non sono finto. Io non ho paura se le donne poi girano canale e non mi ascoltano più. Se pensi di saper guidare bene la macchina, allora gira, cambia. Vai su RTL che ti leccano. E ti dicono che sei bella così, con la cellulite, le smagliature, figa, e sai guidare bene la macchina. E dai. E che facciamo? Facciamo i finti come Ugo?
1: Ma perché?
0: Che siamo vasi di ceramica cinese? E dai.
2: No, è vero, bisogna sapere.
0: Io sono stato con uno in macchina a un certo punto, dopo. Il motore era. Era così. Ha fatto tutto il pezzo in seconda. Io ho detto, metti la terza. Mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
1: Mamma.
0: No, veramente. Sono sceso al volo dalla macchina. Sono rantolato per terra. Tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua. Voglio morire qua. Dimmi che te grati. Ma che te grati?
2: Ma scusami, può mica mi viene a grattare.
0: Ma io sto a parlare in giro, uno che si gratta.
2: No, aspetta, lei che mi sta
0: grattando. Ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
1: Niente, ho tossito.
0: Ah, ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
1: Dai cavalli.
0: Sono andato in un maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo.
1: Maneggio.
2: No. L'ippodromo dove fanno le gare. Amico, c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché no, mai non
0: maneggio, Andrea, maneggio.
2: Cioè, il maneggio.
0: Basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
2: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività
0: dove vanno
2: sportiva.
0: A correre! ragazzi, ma vabbè,
2: che attività sportive che vanno a correre così.
0: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeute, tutta gente insomma laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è cioè un branco di cavalli che io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto senza antibiotici così allevato a terra e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana, cioè
1: poi dove sono detto ehi fratello
0: è cretino, a parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Ma allora c'era un cavallo che in effetti aveva, diciamo, aveva era come si dice da divano. Barzò, da salotto, e era, ho detto porca miseria, speriamo che non si avvicini troppo, non, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne e certo, anche a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalli mi avevano dato le spalle, mi fa cosa vedi, io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici porca miseria, allora esistono i marziani e dici comunque a parte le battute, ho un'esperienza molto bella, molto bella, cioè alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece no, scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo. È stato molto bello, un'esperienza devo dire molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi? Allora, se non ci fossero loro ci sarebbero altre due bestie, cioè altre due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava io sembrerei una pippa, già sono una pippa. Se ci fosse gente brava sarei ancora più pippa. Ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
2: Comunque sai, Andre, chi quella cosa lì dell'avvicinamento uomo animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io
0: c'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli, Andrea? Vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli, se non so. Allora c'è una cosa, che se sono mirtilli italiani sì, ma se arrivano da, ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio, cioè diventi veramente un marziano, ti spuntano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli, cioè non, state attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio, sui 93.4 c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone.
2: Non so dove ma Marluno, Berluno.
0: Ma qua hai dato il meglio di te.
2: No, non lo fanno così, dai.
0: No.
2: Comunque
0: Lombardia Piemonte.
1: È facile.
2: Tra Lombardia e Piemonte.
1: Se sei Arluno, metti su Arluno.
0: Berluno. Ha fatto la battuta, la più bella di oggi l'ha fatta sottovoce, questa è la bella,
1: no, ha parlato lui sopra,
0: è quello che fai tu a me,
1: lo so. Quindi no, da rifaccio,
0: ok. No, rifalla dai. Oh, e noi ridiamo come lui, vai alza i piedi, vai.
1: No, ma è da battere qui, dai, battiamo,
0: vai, certo, vai,
1: non
0: vai.
1: È, allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte se non prende su Arluno metti su Ar2. Aiuto, ragazzi. No, comunque, a parte gli scherzi, c'è il dub in Piemonte.
0: Sì, ma chi le stava dicendo un pensiero lo ha interrotto. Ah, tu l'hai interrotto.
1: Non si ricordava il nome del paese.
2: Stavo parlando che
0: scaricate l'app, si sente benissimo e si vede benissimo, purtroppo. Cioè, se non ci vedessimo meglio, ben bene sarebbe meglio. Però insomma, qualche verbo l'ho preso. Dimmi.
2: Stavo dicendo che ogni tanto Alino.
1: Veloce però! Veloce a parlare! Fai scendere il latte, fai scendere!
2: Perché ovviamente una cosa, poi mi si è appunto pezzo! Alino! Quando vado a fare la corsetta, dipende che giro faccio, e quando passo in una certa zona, lì c'è un recinto e ci sono gli struzzi e gli asini. Sì! Io so dove
0: tu
2: dove
0: sei
2: devo
0: più
2: andare.
0: Struzzo o più asino? Tu sei l'incrocio.
2: Ma io
0: uno struzzo e un asino.
2: Io vicino sono gli struzzi che gli asini.
0: Sì, andiamo avanti, avvicina gli asini, dai. Sì, dai,
2: sì,
0: dai.
2: Perché io vado lì e mi devo intrimmino.
1: Scusa,
2: devo
1: Andrea, è un incrocio tra un asino e lo struzzo? Astruzzo. Astruzzo, asino e struzzo. L'incrocio. E vabbè, dai, era facile, non era difficile.
0: Vabbè, bruttissimo, questa non fa ride. Astruzzo, che c'entra Astruzzo?
1: Ci ho provato.
0: Ah, ok, ci ha provato, poveraccio, dai. Non
2: No, ti spiego, allora.
0: Ma c'è qualcosa che suona?
2: No, è fuori, c'è l'ambulanza.
0: Ah, c'è l'ambulanza. Pensavo fosse il tuo cellulare.
2: No, ti stavo dicendo.
0: Zitto, stai zitto. È andato, è andato. Di. La vengono a prendere te?
2: No. Allora, lo struzzo e l'asino sono in questo recinto. Sì. Ogni tanto.
0: Ci sono le donne che si sono risentite sul fatto che non sanno guidare. Cioè, non è vero. Sapete guidare? Non tutte sanno guidare bene. Alcune bene, altre meno bene. Ok? Allora, dimmi. Cioè, insomma, secondo te, perché in certi parcheggi hanno fatto le strisce rosa per le donne per non graffiare altre auto? Cioè, sono più grossi i parcheggi. Faccia caso, non hanno fatto i parcheggi per le donne incinta, che sono molto grossi, come se dovesse uscire Moby Dick dalla macchina. Adesso, sinceramente, la donna incinta c'ha un po' di pancia e basta. Allora facciamo anche i parcheggi per Ugo, facciamo per quelli come Ugo, facciamo i parcheggioni e dai, andiamo avanti. Dimmi.
2: No, ti volevo dire, allora, che lì non ho praticamente, c'è questo maneggio qua, no?
0: Sì, facciamo anche i parcheggi per incoglioniti come lui. Mamma, ragazzi.
2: E c'è dentro, gli struzzi, cioè dentro degli asini, ok. E cos'è successo? È tratto da una storia vera.
1: C'è un ictus.
0: Mamma, ragazzi.
2: È una storia vera.
0: Mamma, mi sto addormentando.
2: Che uno struzzo e un asino.
0: Sì, si sono incrociati.
2: Si sono accoppiati.
0: Così fa.
2: Beh, l'asino.
0: L'asino. Lo struzzo come fa?
1: Cos'era?
0: Non devi mimare l'animale.
1: Suono.
2: Sto pensando perché
1: Posso rivederlo.
0: Io non ce la faccio. Io se vi lascio campo, voi distruggete il programma. Pronto.
1: Aiuto.
3: Achille.
2: Buongiorno.
3: Achille. Dipingiti di rosso e vai a Pamplona.
2: A Pamplona.
0: Dipingiti di rosso e vai a Pamplona.
2: A Pamplona, sì.
0: Sì, perché la corrida, capito?
2: È un momento.
0: Ma che momento? Se dipingi di rosso e vai a Pamplona, è un momento. Che momento è? Momento sangue.
2: No,
0: andiamo avanti, dai. Andiamo avanti.
2: No, ci stavo dicendo.
0: Ma che è veramente rintronato.
1: Io sono fermo allo struzzo.
2: Allora, ti stavo dicendo, in questo recinto qua, sono gli struzzi e degli asini. Ne. Hanno preso uno struzzo. Uno struzzo e un asino. È successo che dopo mesi, momenti passati insieme, hanno deciso di accoppiarsi, di fare coppia. E da lì
0: non ci siete sul canale Sky 809. Come mai non ci siamo?
1: Non ho idea, poi chiediamo.
0: Ci hanno tolto, forse. Non so. Dai.
2: E lì hanno fatto.
0: Dai, sgranato, dai.
2: È nato un piccolo. è nato una storia vera. È che è nato un piccolo e hanno fatto un film. Johnny Struzzino.
1: Era quasi meglio la
0: c'è tutto questo preambolo per fare questa battuta.
2: Perché inizialmente io stavo pensando.
0: Io spero che la gente ci ascolti veramente per i contenuti, non per il modo in cui esprimiamo il concetto, altrimenti saremo veramente, avremo tre ascolti. Tre, tua madre, quello sta tossendo. Mia mamma, non c'è più, poveraccia, tua madre, sua madre, sì, e mia figlia, forse non. Ci stanno chiamando. Pronto?
3: Achille!
2: Da fratello, buongiorno!
3: Ricordati che devi morire!
0: Ma lo sa, se l'è pure segnato, te lo sei segnato, no? Sul ma calendario cinese se l'è segnato. Mandiamo un pezzo di canzone, altrimenti veramente non usciamo oggi. Se ve lascio il programma, praticamente finiamo gli ascolti in un paio d'ore.
4: Con 24.000 baci.
0: Prendiamo dei soldi da questa canzone.
1: La mettono io.
0: Ah, ok. No, perché c'è tutti i giorni 24.000 baci. Perché se poi diamo questi input alle donne, poi li vogliono 24.000 baci e 1.000 carezze, capito?

0: uno che ha scritto: Ugo, sei il mio idolo, pensa come sono messo.
1: Mamma,
0: a Bellaria, quando hai chiesto al pubblico chi farà l'amore stasera, l'unica mano alzata era la nonnina di 90 anni. È vero. Achille, dopo 8 anni avresti avuto la possibilità, e invece se l'è fatta scappare.
2: Perché era lì con l'amica, con gli amici, capito?
0: Sì.
1: Andiamo avanti. Achille, ne potevi approfittare, tanto non mi viene. Non ce la vivo. Posso riprovare?
0: Ma guarda, allora il programma ormai sta andando verso una parabola discendente, altro che Dow Jones, è veramente Nasdaq, come si chiama? Il Nasdaq. E nessuno sa cos'è il Dow Jones e il Nasdaq. Tutti, ogni volta che io sento al telegiornale, al TG, il Dow Jones è salito e il Nasdaq è sceso, così quella, danno per scontato che tutti sappiano che cos'è il Dow Jones. Tu lo sai cos'è il Dow Jones?
2: Sono sincero.
0: Io pensavo fosse uno shampoo, io penso.
2: No, allora, cioè, io penso, credo, presumo che sia una società.
0: Ma quale società?
2: Una SPA.
0: Una SPA. No. Ma che sei scemo?
2: Scusami.
0: Ma sei proprio scemo, sei.
2: No.
0: Adesso chiamiamo la gente. Allora, dateci il numero di telefono. No, non lo so manco io. Però io l'ho ammesso. Cioè, non ho neanche tentato. No. Una spiegazione o una cosa che poteva sembrare quella cosa là. No, non c'ho, perché io, essendo ignorante, dico non lo so.
2: Non l'ho detto.
0: Che quando lo dicono al TG non sappiamo, danno per scontato come se tutti sapessero, ma nessuno sa, quasi nessuno.
2: Certo, io non ho detto che guarda che
0: dando fastidio, sto andando per un calcio. No, perché mi sta mettendo pressione. Sembrava gentile quando marcava Maradona, uguale. Mi sta scolfiato sul collo.
2: No, perché io
0: hai rotto i maloni.
2: Volevo dire,
0: dammi un po' di pace.
2: Che non è che so
0: ancora che parla.
2: Ho detto presumo, cioè, se uno mi dovesse dire, sai che cos'è il Dow Jones? No.
0: Cosa sei fastidioso, tu sei fastidioso. Sei fastidioso perché sei tignoso.
2: Perché la verità.
0: Sei no, tignoso. Sei tignoso.
2: La verità.
0: Ma quale verità? Tu sei un cretino, pronto!
3: Ma Andrea, te l'ha detto Achille che ha fatto il vaccino per andare in Africa?
0: No, non me l'ha detto.
3: Non te l'ha detto?
0: No.
3: Andiamo domani, io e lui.
0: Ah, ok. Ciao, fratello.
2: Ciao.
0: Il vaccino. Ah, l'antimalarica forse. Sai che in alcune zone dell'Africa c'è ancora la malaria,
1: sì,
0: no?
1: L'ho fatto anch'io, sì.
0: C'è la febbre gialla, sì. E la malaria. Tu c'hai la febbre gialla?
1: No, si faceva il passaportino.
0: Ah, sei un attore dei Simpson. Perché a forza di fumare è diventato giallo noi. Siamo una comparsa dei Simpson. Modena muore senza eredi e il patrimonio immobiliare finisce allo Stato. Un tesoro che in Italia vale 8 miliardi di euro. Ma in che senso? In che senso?
2: Questo qui praticamente è...
0: Ma questo è il padrone di Modena, questo.
1: È
0: cioè,
1: il padrone di Modena.
0: È il padrone di Modena. Cioè, muore senza eredi e il patrimonio immobiliare finisce allo Stato. Un tesoro che vale 8 miliardi di euro. Sai quanti sono 8 miliardi di euro? Sai quanto è un miliardo di euro?
2: Un miliardo sono 1.000 miliardi delle vecchie lire.
0: 1.000 milioni di euro, penso, no?
2: No.
0: Ma perché fai mestrizzi d'occhio?
2: No.
0: Che c'ho la gonna, c'ho. Sono biondina.
2: No. Un
0: miliardo sono 1.000 milioni.
2: Un milione di euro sono le vecchie.
0: Mi stai già a confondere.
2: Parlando di lire.
0: Aiutatemi!
1: No, sono tanti, Andrea.
2: Se parliamo di lire, un milione di euro sono.
0: Ma perché devi parlare di lire? Un miliardo di euro, quanti sono? Lo sai o non lo sai?
2: Un miliardo di euro sono 1.000.
0: Che ho detto? 1.000 milioni di euro. Che ho detto io?
2: No, un miliardo di euro. Un miliardo sono 1.000 miliardi di
1: Andrea,
2: di vecchie lire.
0: Il padrone del mondo
1: ha ragione. Andrea, sono 1.000 milioni di euro.
0: Miliardo di euro sono 1.000 milioni, quindi lui c'ha 8 miliardi, quindi c'ha 8.000 milioni di euro alla hai capito? Ma che fa
2: strizzare 8 miliardi di euro?
0: Quando fai i conti strizza l'occhio sinistro. Ah, il destro. Col destro strizzi l'occhio. Cioè, quando. Ma mi sta a togliere l'anima.
1: Vabbè, veramente.
0: Perché ho paura che ritorni a parlare. Quindi accelero e mi si impasta la lingua, capito? Ho il terrore che inizi a ragionare. Mamma, che fastidio. Dimmi, Brunelli.
2: No, comunque, perché io ragionavo.
0: Ma tu cosa? Tu se muori non lasci neanche 8 euro. Lascia stare.
2: o c'ho i rollerblade.
0: Ecco, l'unico pensiero che c'hai?
2: I rollerblade.
0: Dateli in faccia. Allora, fastidio. Allora, io dico una cosa, no? Ma tutte queste persone che hanno un sacco di soldi, che poi non hanno eredi, e questi soldi vanno allo Stato, no? Ma siete dei adesso il termine non mi viene, ma inizia con la C. Cioè, non. Ma siete veramente. Ma dei grandissimi, sì. Con la C. Sempre. Aspetta un attimo, stanno a chiamare, sta a fare un pensiero aulico, dai. Aulico, pronto?
4: Ehi! In chiude, ho ragione Achille!
0: Che cosa?
4: 8 miliardi sono 8 miliardi.
0: Tu sei come Achille, non 8 miliardi, 8 miliardi.
4: Sono 8 mila miliardi di lire, c'ha ragione Achille.
1: Ma non in lire, parlavamo in euro, dirgli no.
0: Tu sei un cretino come lui. Ma ciao, buttato giù. Perché dai.
1: Ma parlavamo che, in euro.
0: Euro che c'entrano le lire. Quando uno non sa fare i conti, torna alle lire. Mio padre ogni volta, pace all'anima sua, ogni volta che c'era da fare un pagamento, che ne so, 10.000 euro, face quanto? Cosa? 10.000 euro? Oh, sono 20 milioni delle vecchie lire! Ti faceva subito i calcoli.
1: Sì, sì.
0: Ma preciso come veramente Banca Intesa. E vabbè, comunque, io stavo a fare un discorso un po' più ampio, nel senso che tutte queste persone anziane che muoiono e lasciano tutto allo Stato, io voglio capire una cosa, no? Ma perché non gliele dati prima? Cioè, tu rompevi i maroni a tutti al bar, che te lamentavi che pagavi troppe tasse, e dopo gliele hai dati tutti. Ma sei un grande. Hai rotto i maroni a tutti, perché poi quelli ricchi, no, ti dicono: devo pagare, sei devo pagare un sacco di tasse, quest'anno devo pagare. Tu dentro di te non glielo potevi dire, tirchio che non sei altro. Ma sei milionario, sei. Stai a pensare a quello che devi pagare. C'hai più soldi dei paperoni. Ma tutti i giorni al bar mi rompi i maroni mentre mi bevo il caffè che devi pagare le tasse. E poi tutti i soldi vanno allo Stato. Ma dai! Ma con la C maiuscola però! O no?
1: Ma come no?
0: Ma dai! Glieli davi prima, glieli davi prima. Ma lasciate i soldi alla gente che ne ha bisogno. Poi magari un parente, uno zio, un nipotino, dice: ma zio, mi dai? No, te li devi fare da solo, ti devi rafforzare. Quando sono quelli ricchi, sì, che prendono la scusa che i nipotini o i figli devono farsi da soli. Dici: no, non posso comprarti la macchina, tu te la devi comprare da solo.
1: Certo.
0: Devi fare i sacrifici e fartela. Vabbè, ma una 500, una 500. Allora, c'ho una bicicletta in cantina.
1: No,
0: allora, gli manca una ruota dietro. Però, insomma, fai un po' di risparmio e te la vai. Come. Ma non frena nemmeno, c'ha le bacchette. Freni coi piedi. Dici, te la puoi prendere, la porti a casa, la lucida, sistema, è tutta arrugginita. No, noi non stavo qui al tetano. Tanto te la sei fatta la tigre. Non ti preoccupare. Poi c'ha portapacchi. Sì, ma c'è un gatto morto dentro. Vabbè, lo tiri giù, lo seppellisci a tue spese. E poi dopo te la regalo. Capito? Cioè, vai, quelli sono i super tirchi. Se non ci avete parenti, o magari vi stanno anche antipatici i parenti, ma lasciate i soldi alla gente simpatica. Se uno vi sta simpatico, c'ha i soldi, ma dai, regalagli i soldi. Prima de morì. Perché quello, se a me al bar mi si presenta un miliardario, dice: guarda, te do una Ferrari, vatti a fangiro, vai. Ma porca miseria, ma io te stimo. Io t'aspetto al bar col tappeto rosso tutte le mattine quando mettono i trombettieri, le ballerine. Ogni volta viene al bar: è arrivato un principe, giù chinatevi tutti, cioè, capito? Cioè, se mi regali una Ferrari Roma, cioè, levate proprio, capito? Cioè.
5: Andrea Cavolo Show su Studio Più.

0: canzone è molto bella, ricorda un po' il Natale, però insomma il mood è quello, no? Il mood è quello. Mancano pochi giorni a Natale, insomma, quindi.
1: Quali pochi?
0: Le renne a destra, grazie. Gli elfi a sinistra. Ok? Vai, vai col bue, vai col bue. Bue marino, mettilo in mezzo, che fa? Sì, è di ghiaccio, lo so. Vabbè, col cazzo. Vabbè.

0: Cadavolo, quello che dici è solo verità. Allora, io non sono verità, io sono l'ignoranza. Io sono l'ignoranza fatta a persona. I con la I maiuscola, lui è l'incapacità e lui è l'inetto. Quindi siamo tre.
1: Inetto.
0: Vi adoro, vi ascolterei tutto il giorno, ma lascia stare. Ma che te vuoi far venire mal di testa veramente? Ma dai. Allora c'è una donna che dice: voi uomini, e dai però, e ce l'hanno con te stamattina. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono il Don Jones, hai visto l'hashtag?
1: No, buttato giù.
0: Ah, siete meravigliosi. Dovrei fare sti scherzi qua, no? Senti, mi passi Down Jones? No, devo chiamare uno e dici: senti, mi spieghi il Down Jones per fuori, che non l'ho mai capito. C'era una... Ma tu chi sei? No, non sono tanto preoccupato. Mandami un po' dei numeri delle donne, donne, perché anche le donne fanno le fighe, ma non lo sanno manco loro. Per esempio, questa donna si riferisce al marito che dice: quando ho fatto qualche domanda a mio marito, sai quanti saranno a cena? Qualcuno di loro è vegetariano? A che ora arrivano? Il marito ha risposto: sei. Cioè, io ho pensato 18, sono in 6 vegetariani, cioè non è... allora io devo dire a cosa a queste donne che ce l'hanno con lui maschietti. Allora, quando ci fate 3-4 domande, anche 2 domande insieme, noi andiamo in tilt, il nostro cervello va in tilt. Quindi dovete farci una domanda alla volta, fare una pausa di 30-40 secondi, poi una volta avuta la risposta potete fare la seconda domanda. Certo. Altrimenti noi mischiamo tutto e non capito, ed escono fuori parole così arcaiche, che non hanno un senso. No, non hanno un senso. Quanti saranno a cena? Qualcuno di loro è vegetariano? A che ora arrivano? Tette, capito? Che tu stai pensando a un'invitata che ha le tette grosse, e te rovini la cena. Andiamo avanti. Questa non la posso commentare. Ma perché mi mandate queste cose che non si possono commentare? Ma non si possono commentare, ma anche perché fa caldo. Capisci che fa caldo?
3: Beh, certo,
0: fa caldo. Va al pronto soccorso con un telecomando. Io dico una cosa, ma con sto caldo, ma che voglia c'avete? Cioè, non. Io ho voglia solo di un po' di fresco, capito? Un po' di aria condizionata, mi butto in piscina. Cioè, questi hanno queste voglie con sto caldo, cioè non c'hai manco un ventaglio. Cioè, non. Dai, un ventilatore piazzato, bene puntato, magari. Che ne so, non. Mi capisci?
3: Vabbè, ti capisco.
0: Hai mai provato.
3: Avere un ventilatore.
0: No, pensieri. Andiamo avanti. Non la posso commentare. Comunque non è niente. La risposta che il dottore giustamente gli ha chiesto: come mai un telecomando è finito qua, e lui ha avuto il coraggio di rispondere: sono caduto, è caduto sul telecomando proprio mentre si può scivolare. E il dottore gli ha detto: vabbè, cambiamo canale, perché insomma, no perché c'è mela verde, insomma, non 2 ore e mezza che va bene, va, ok. Non mangio neanche la frutta, io, figuriamoci. Vabbè, andiamo avanti.
4: Andrea.
1: A tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
6: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, ciao, a domani, ciao, alle 6 alle 9 l'Andrea dallo show finisce qui. Ciao.
1: Show su Studio Più.
2: Spot. Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
3: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio P.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno amici, a tutto il popolo del Morning Fever. Sono Mara da Vittoria, oggi volevo ascoltare la canzone di Celentano, Amore No. Ciao ciao.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avisani.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno, Damiano da Carpegna.
1: Volevo sapere se era possibile mettere rap Das Armas di Sidigne Doca. Una roba da paura.

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Non solo clima propone
7: sconto termico 3.0.
6: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione.
6: Non solo clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
6: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
7: A Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova, torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
8: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
9: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri: prima che sulle maglie, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà chissà Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay, 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno. Ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao, sono Domenico, se potrebbe ascoltare una canzone di Alex Party, grazie Radio Studio Più.

Massa, ciao, sono la Lori. Mi fai sentire per piacere la canzone di Dammi un gru? Un che? Un gru? Grazie.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
3: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social, digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Attenzione, atterraggio di emergenza!
8: Basta! Se non vai a rifarti gli occhiali, non guidi più il LEM! Non ci vedi un accidenti!
7: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto! Ma a te che hai 70 anni luce, addirittura il 70%!
8: Andiamoci subito, Basta! Che impieghiamo giusto un secondo luce!
9: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo-spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sabato 20 giugno, la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: A Fidenza Village c'è un motivo in più per entrare in membership.
10: Iscriviti, gioca subito e vinci tante gift card per il tuo shopping. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Venerdì 12 e sabato 13 giugno, BBDR presenta Wild Angels. 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno, Wild Angels alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
12: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
14: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

sulle mani tutti, come dice la canzone Put Your Hands Up. Sono le 10.52 e buon sabato a tutti. Nel Saturday Morning Fever arriva anche Claudio Tosso. E a Playa Hermosa già si balla con il Party Time, che è praticamente appena finito, ma ne arriverà un altro tutto dedicato agli anni 90

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Beh, in realtà c'è Claudio Tosso e allora saluto naturalmente tutti coloro che già ci stanno scrivendo al 338-141-1001. C'è Manuel Di Vigasio, buon compleanno alla sua mamma che si chiama Gabriella. Gabriella, auguri.

0: dalle Marche che ci stanno ascoltando e anche questo nostro ascoltatore.
1: Buongiorno, vorrei fare una dedica a mia moglie, che oggi facciamo 33 anni di matrimonio, Katia, da Vittorio di Montecorsaro, la canzone...
0: Oh, che bello! Che bello, Katia e Vittorio, vabbè, tanti auguri per i vostri 30 anni. Saluto anche Veno da Sciacca che è presente, ciao. Poi c'è Christian da Ostiglia, saluta la sua Deborina, ciao Christian, siamo in provincia di Mantova. Mentre Gino da Massalengo è con noi, ma c'è anche Ale di Villafranca. E poi accontentiamo anche Daniele. Daniele che ci richiede una canzone che vi darà sicuramente la carica.
2: Per il party time mi metti Van Halen Jump. La dedico a Elena e a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao a tutti!

0: Benvenuti su Studio Più e buon sabato mattina. Siamo in diretta alle 11:01 in questo momento. Sono Claudio Tozzo. 338 141 1001.
1: Buon sabato a tutti, ciao Claudio, sono la Maria e vai con la musica, ciao.
0: Senz'altro, vi daremo la carica anche questa mattina. Da Massalengo, Gino, c'è Ale da Villafranca, dicevamo, e poi è arrivata anche la nostra Angela. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno, sono Cristian da Pozzolengo. Mi fareste ascoltare Zombie la Mouche di Helene Gresvert? Grazie mille.

0: senti che carica che gli ha dato questa versione degli Star Sailors, gli Offenbach. Four to the Floor, nuova versione di questo vecchio pezzo che veramente ci ha fatto ballare. Emanuele da Ceranova è con noi, buongiorno. Cristian da Marotta e Manila in direzione casa, finalmente.
1: Siamo Giuseppe di Casalbordino e il mio compare Maurizio di Pollutri. Se è possibile sentire la canzone Pepas. Grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni. Un abbraccio.
0: Vai con Farruco. Oh, Castiglione della Presolana, gli amici della banda del Butiglù presenti a

0: E chi salutiamo adesso? Gli amici della Ecker Legnami, che dicono sempre solo studio più. Ciao, buongiorno a voi. Giorgio da Varese, ma ieri notte a Pescara certo che c'era Redox. Sicuramente torneremo nuovamente live da questo locale che ieri sera ha ospitato Radio Studio Più proprio vicino alla nave di Cascella, quindi salutiamo gli amici dell'Abruzzo e da Pescara che se ci seguiranno avranno grandi soddisfazioni. Noi saremo spesso in Abruzzo, ciao al nostro amico da Varese. E poi c'è Maya che dice il sabato mattina prende vita con la family, è bello sentire Studio Più, grazie a te. C'è Daniele da Monza, Cristian, Corte Nuova Bergamo è sempre presente, ciao. Poi c'è Marco d'Este, anzi no, c'è il Conte di Ala Trento, saluta gli Svalvolati di Este, certo Marco, te lo faccio. Il Pando di Urbino è arrivato. E poi c'è Tebaldo da San Prospero, si balla. Ciao Tebaldo, siamo in provincia di Modena.
1: Buongiorno, sono Frecchi da Carugate. Se riesci metti su una canzone di Nirvana per favore. Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Bella carica con Smell Like the Spirits.

0: Ci sono dei nostri piccoli ascoltatori, ascoltatrici, insomma, beh, bello, cioè voglio dire, sentiamo Gaia.
1: Ciao Radio Studio Più, io mi chiamo Gaia e vorrei ascoltare Italia Starter Pack di Gelia, grazie.
2: E poi?
3: E anche io.
2: Che ti chiami?
3: Riccardo.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Intanto sentiamo anche Antonio da Parma, perché sta arrivando, perché lui c'è sempre, il mixaggio sta arrivando.
4: Ciao, buongiorno Radio Studio Più, mi da ascoltare The Colors, Rolling Stone, Walter da Modena, ciao.
0: Ok, The Colors arriverà subito dopo Italia Starter Pack. Scusa, questo non era Antonio, tanto mixiamo.
5: Ciao carissimo, oggi è Sant'Antonio da Padova, io mi chiamo Antonio, sono di Parma, volevo fare gli auguri a tutti gli Antonio, a tutte le Antonie, Antonette, insomma a tutti quanti, ecco, buon onomastico a tutti, un abbraccio da Antonio di Parma.

E allora ci avete chiesto un'altra canzone italiana, The Colors. Eccoli.

Buongiorno, buon weekend a tutti. Ciao Claudio, è un piacere sentirti il sabato. E canzoni stupende, meravigliose, bellissime. Io sono H24 ormai da tantissimi anni con voi. Ti ho conosciuto ancora quando eri all'oratorio di Leonardo, pensa a te. Niente, comunque un abbraccione a tutti. E che adesso parlo con il mio anglo cane, però voglio l'Electric Light Orchestra, Yellow, e quella canzone Don't Break Me Down.

0: voglio arrivare in ritardo, quindi c'è il party time delle 11.30. Se Walter mi presenti quello che sta per arrivare, ti ringrazio.
1: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
5: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Conto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto.
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fammi morire.
1: Eh sì.
2: Un buongiorno da Paolo di Roma d'Alfano, Riviera Adriatica, Sassonia. Grazie, buon weekend. Gli amici d'Acqualagna, un abbraccio. Danno il palio del re.
1: Un grande saluto anche a te.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute.

0: Siebenacht, gute Nacht.
1: C'era un nostro ascoltatore che diceva che con, durante la settimana ha ballato talmente tanto che alla fine non so se si merita di arrivare al weekend. Eh sì, perché non ha lavorato, ha ballato e basta.

Mola, che è con noi e sta ballando questo party time. Giacomo, autista da Cremona. Ciao Giacomo, buongiorno anche a te.

0: noi Stefano e Cumbe da Montesegale, che sta in provincia di Pavia. Su per la montagna. Mirko il trinciatore di Pesaro, anzi da Fermignano per la precisione.
1: Mette le ali.
0: Eh sì. Roberto da Giulianova, eccolo qua. Anche oggi sul pezzo dalle 6. A Ravenna. Eh sì, perché lui è su una nave, insomma, un peschereccio, insomma, sta lavorando nel mare Adriatico.

0: Matteo da Fiesse è sempre presente tutti i giorni a tutte le ore e questo ci fa molto piacere. Vuol dire che quando chiama di radio probabilmente ci sarà qualcuno che dice beh, io veramente l'ascolto sempre. Sempre, insomma, quando l'accendo da fino a quando la spengo. Stefano da Vignola è con noi, salutiamo gli amici della provincia di Modena, ma da Trapani c'è chi lavora con noi. Andrea, ciao Andrea da Trapani, che oggi c'è, lavorare con voi dice non mi pesa. Elidon da Fermo, vai. E questa canzone l'ha chiesta Ciro da Modena.
1: Ciao Claudio, buongiorno, Ciro da Modena, è possibile ascoltare La Bouche? La la la li la la la la. Un saluto da Modena e provincia oggi soleggiato. Ciao, buon fine settimana, ciao Claudio.
0: Ma tu vuoi Be My Lover, non vuoi questa? Te la metto.

tranquilli, era quella giusta, vai. Allora Alessandro da Cesena sta ballando con noi, ce lo fa sapere e a noi fa molto piacere. C'è il Farina, sempre in ascolto. E poi c'è anche chi ci ha chiesto Super Trooper, questa canzone del poliziotto Super Più, realizzata dal nostro DJ Dami. Giacomo, autista da Cremona, è sempre presente e c'è anche oggi. Simone, il netturbino di Urbino, è con noi.

E il Boselli c'è, ce lo fa sapere. Ciao, buongiorno, ma Lori e Graziano sono da me qui, ballano con noi e soprattutto Graziano fa rima con Milano. Marco da Pavia è sempre con noi. I camperisti Peppe e Anna stanno ballando con il Party Time alle 11.46.

0: Sunny da Milano dice oggi shopping. Saluto il mio amico speciale, ciao. C'è Mirko, il trinciatore. Un saluto a Licia da parte sua con la canzone che sta per arrivare. Get Down di Paul Johnson. C'è Maristella. Sta ballando da Urbana.
1: Il party time per me è fenomenale!

0: Questa canzone che fa da da da da da da da da da. Ce n'era un'altra che faceva da da da. Ah, ve la ricordate? Quella di Trio. Cominciava. Marco da Pavia, ciao, buongiorno. Gli amici della Clivetech Seriate.
1: Was ist los mit dir, mein Schatz?
0: In Val Seriana nevica, aperto lo ski lift.

Sapete perché in Valseriana nevica? Perché gli amici del Buttigliù l'hanno bevuto tutto. Il Buttigliù sarebbe il bottiglione.

che poi quelle cose a tre, cioè da da da, bla bla bla e du du du, insomma, poi fanno far successo la canzone. Infatti adesso sta per arrivarne una di quelle, sempre dopo da da da, indovina un attimo cosa arriva. I Trebbiatori del Cesenatico, Farabegoli Team, buongiorno anche a voi. Gabriele e Fredda Coridonia Macerata, le abbiamo accontentati, li risalutiamo. C'è Poppy da Calvagese, che è quello che ha ballato tutti i party time e quindi non so se si merita il weekend. Ciao Beppe dalla Liguria. Buongiorno, c'è Roby il camionaro di Mantova di ritorno da Torino. Poi c'è anche Dario con il suo babbo in ascolto e Leo di Pavia, che è sempre presente in settimana, ma soprattutto il sabato. Hai capito? Dopo da da da, bla bla bla.

Ed eccola, salutiamo Francesca da Verona, che è appena arrivata, ci fa sapere che c'è anche lei in questo party time. Daniele di Bergamo vuole dedicare una canzone a Elena, Paolo e Davide e a tutti gli ascoltatori del DTM. Castellini, Graziano Fanelli, i protagonisti del programma che va in onda la sera a partire dalle 20 e fino alle 22. La canzone che chiedi? Beh,

0: Adesso, mentre qualcuno fa i cavalli qua sotto, salutiamo anche... Beh, chi sentiamo adesso? Mauri, il meccanico Trax di Lugano, sempre sul pezzo. I pistoni si impennano, dice.
1: C'è Luca?
0: Che sta cioè, la moglie sta preparando il sugo e lui fa la scarpetta col pane.
1: Si è arrabbiata.

0: E mentre c'è chi fa il sugo, invece Daniele da Bergamo ci dice che la pasta è pronta. Non sono due persone, sono persone separate, quindi mettete insieme il sugo e dire qua c'è la pasta. Ma la pasta c'è già, no, mi sa che c'è già il sugo. Ciao Daniele, ciao Elena.
1: Party time, vamos, party time.
0: Eh no, c'è il party time. Claudio Saladino di Vigevano è con noi. Mauri da Longiano, i pistoni si impennano, dice meccanico track di Longiano, sempre sul pezzo. C'è Samuel di Piadena, direttamente dalla barca.
2: Il party time può creare dipendenza patologica? Meglio!
0: Ciao Giorgio da Rubiera che manda questo messaggio.
3: Grande Studio Più, da René da Marotta. Grande.

0: Che ci guarda in televisione, sì, nelle Marche, sul 79.
1: Buongiorno, sono Dono dalle Marche, da Fermo, siamo in spiaggia sul canale 79, tutto volume, la gente che passa si ferma e sta ballando insieme a noi e anche a Studio Più insieme.
2: L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time!

0: Io li ho sentiti tutti, quelli che vanno in barca e ci ascoltano in mezzo al mare, però con la radio accesa, non so, col telefonino, non lo so, come fanno?
1: Grande Studio Più, da René da Marotta. Grande.
0: No, dico, sì sì, ma no, non te.
2: Ladies and gentlemen, this is party time.
3: Buongiorno, sono Donna dalle Marche, siamo in acqua, sai che ti dico? Che l'acqua è un brodo stamattina, è pazzesco.
0: Vedi?

Saluto quindi Donatella da Fermo che è in acqua e ci sta ascoltando. Sapete chi c'è? C'è Alfio da Catania sull'autostrada Catania-Siracusa. E c'è anche il siculo di Ancona, Silvio. Anche a Formigine si ascolta il Party Time. Ma Raimo non balla a causa sciatica. Comunque ci vede in TV.

0: Il party time può creare dipendenza patologica? Meglio!
1: Ciao mitico Claudio, sono Nike di Ambivere. Stamattina, per caricarci bene visto che è sabato, ci metti Quadran con Eternity. Grazie mille, buon weekend a tutti. Ciao!
2: Eccola!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Food.
2: Eh no, io della verità sono Claudio Tozzo. Comunque va bene, siamo qua.
3: Quella, ciao mitico Claudio, ciao Radio Studio Più, qua Teo DJ Carisma in the mix. Tra un po' si va a fare una bella sessione di matrimonio, ma per un po' di carica c'è una bella canzone di Linkin Park, quella che vuoi, remixata, originale, quella che vuoi, basta che siano i Linkin Park che mi danno la carica. Ciao a todos!
2: Ti metto in

0: Andiamo in provincia di Pesaro, dove c'è Alina che ci ringrazia per la compagnia che le facciamo. Ma sempre da Pesaro arriva questo messaggio da Miki. Sentiamolo.
1: Ciao Super Claudio, un saluto da Michele di Pesaro. Oggi questa giornata bellissima, calda ma non afosa, speciale. Vorrei rendere ancora più speciale con una bella canzone di Pink. Grazie, un saluto a tutti.

0: Caro Andro, devi metterti a tagliarla questa erba, eh? D'altronde, grazie che mi hai ricordato, anche perché qui veramente stamattina sono arrivati tanti messaggi che qualcuno sfugge, anzi molti sfuggono.
1: Buongiorno a tutti, Andro di Lendinara. Oggi Claudio devo trovare la voglia per andare a tagliare l'erba fuori. Cosa ne dici di mettermi un brano carico anni 90? Max Getaway. Grazie e buon weekend a tutti.
0: E lui se ne intende, eh? È uno degli ascoltatori più fedeli del Party Time insieme ad altro gruppo di ascoltatori che sento molto spesso, no, soprattutto non del Party Time ma del DTM, del Time Machine.

0: Buongiorno ragazzi, un saluto dal Dry, un saluto dalla Camparina, siete i numeri uno.
1: Buongiorno Claudio, numero uno in antena, Salvatore da Vigevano, mi piacerebbe sentire il rappresentante di lista con le mani,
2: non ce l'ho.
1: Con le mani, ciao ciao Tozzo, numero uno.
2: No, ce l'ho, ma non ce l'ho adesso perché abbiamo una richiesta che è questa.
3: Ciao, sono Maurizio di Ostiglia, se mi facevi ascoltare una canzone di Franco Battiato, la più bella, quella che vuoi te, non ho problemi, ok? Ti ringrazio, buona giornata a tutti, ciao.
2: E c'è Gio da Suzzara, buongiorno.

0: Esatto, beh, bella, bella anche questa canzone intitolata Voglio vederti danzare, che poi sapete è stata ripresa da Marvin, prezioso, eccetera, eccetera. Sentiamo cosa ci dice questo nostro amico dalla provincia di Mantova.
1: Ciao Radio Studio Più, fate della bella musica. A me mi piace molto la canzone di Peter Shelley, Witness the Change. Me la fate ascoltare, Afrofunky anni 80, semplicemente stupenda. Quella... Un saluto da Lorenzo da Villa Poma.
0: Quella grazie. Non ce l'ho, però Peter Schilling ha fatto una canzone che a me piaceva tantissimo. E te la faccio sentire. Si chiamava Major Tom. E cominciava così, no? Poi a un certo punto si apriva, scoppiava ed era una roba incredibile. E chi non se la ricorda adesso si accorgerà di questo. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. Attenzione che si apre.

0: giustamente dalla Germania ci arriva un messaggio. Buongiorno, questa canzone in Germania è una hit e si suona veramente in tutte le feste. Ah, va bene. Allora, ciao Daniele. Sì, sì, sì, l'ho ascoltata tante volte. Allora, adesso Luca da Fano, tocca a te.
1: Buongiorno Mister Claudio, sono Luca da Fano. Mi faresti ascoltare la canzone di Annalisa, Maschio?
0: Eccola. Luana dice: quanti ricordi sulla canzone di Peter Schilling che ci hai fatto sentire?

0: vai a chi tocca.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Claudio dal Mugello. Volevo ascoltare, oh, se possibile, Robert Miles con Fable. Ciao.

0: E vorrei salutare una nostra ascoltatrice di Roma che si chiama Daniela, che ci segue molto spesso, mi fa molto piacere, noi siamo in dub su Roma. Mi chiede una canzone del 2000, una Eurodance di Tess. Purtroppo non riesco a trovartela, mi dispiace. Cercherò di fare il possibile per averla in archivio. D'altronde vanno caricate le canzoni prima.
1: Buongiorno Walter, vorrei ascoltare
0: So Claudio
1: Steel Lion, Happy Children.
0: E c'è la chicca con noi, buongiorno. C'è anche Francesco da Castelluccio Valmaggiore che è venuto a vederci al Florida per la serata che abbiamo fatto il 24 di aprile. Solo che lui è di Castelluccio Valmaggiore, cioè sta

0: E poi ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che veramente sono presenti per tutta la giornata, come Lucy.
1: Buongiorno Claudio, un saluto a te e a tutti quelli che ascoltano Party Time, specialmente quelli che possono godersi delle giornate e divertirsi, e non per tutti purtroppo è così. Da stamattina alle 5 sono con voi come tutti i giorni, da lunedì a lunedì, e quindi mi sono presa repliche tutto quanto, riascoltando, ridendo un po', anche ballando ogni tanto qualche mossettina, ma piano piano perché fa caldo.
0: Che canzone
1: e
0: chiedi?
1: Quindi
0: dai,
1: ti vorrei chiedere per favore, mi puoi far ascoltare Radio Gaga dei Queen? Grazie mille, buona giornata, buon weekend.
0: Come no? Allora, per chiudere, poi arriva veramente il party time, io ti metto Radio Gaga e quindi... Pronti, dopo le previsioni del tempo, ad iniziare con un altro party time? E intanto sentiamo Zucca, va?
2: No, vabbè, sabato 12:22 minuti, 29 gradi a Desenzano del Garda, location fantastica, la perla del lago di Garda, tutta contornata con cosa? Per fare proprio il top del top, con la musica di Radio Studio Più e proprio la creme. Claudio Tosso la console, no vabbè, troppo bello, aperitivo is open, ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby, piazza Cappelletti, Desenzano del Garda, ci siamo.
0: Oh, aperitivo is open, mi piace. E allora ti mixo Radio Gaga dei Queen.
3: Ciao Claudio. Molto meglio quella di Battiato che quella con le mani, ma va là. Ciao, buon weekend.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile al nord e si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Val Padana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria GB Car e Pastificio Avesani.
3: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
4: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
5: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
5: Attenzione, atterraggio di emergenza.
6: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
5: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
6: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
7: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sezione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

13:19. Se permettete, voglio mandare i saluti agli amici del Chalet Terlago a Paganella, su in Trentino. Stanno facendo i canederli e ci stanno ascoltando. Salutiamo Eric.

0: I saluti vanno anche a Ivan da Pioltello che ci ha appena scritto. Poi c'è Luca di San Giovanni Lupatoto, sentiamo che dice.
1: Buongiorno Claudio, volevo chiederti gentilmente se potevo ascoltare One Day You Due. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto.

Questo intro è stato incredibile, ma ti faccio sentire l'originale, dai, era una sorpresina. Salutiamo anche Masha di Cassano d'Adda, Max D'Aiesi che sta lavorando in autostrada

Capolavoro, ogni tanto ci vuole un lento per rompere quel ritmo che continua per tutta la giornata. D'altronde anch'io molte volte amo in mezzo alla serata mettere un lento. Vai, vai, vai.

0: prossimo, Pietro Garibi, metti un anno la musica.
1: Buongiorno.
2: Stamattina sono a casa dal lavoro, potrei ascoltare Malamocco di Donatella Rettore. Grazie.
1: Non ce l'ho.
2: E baci dalla Roby di Santa Monica.
1: Però Roby, io ti saluto lo stesso.

0: Buongiornissimo Claudio, un saluto da Massi Fast.
1: Buongiorno. E intanto salutiamo Mili e Claudia, nuova collega, fanno le pulizie in nostra compagnia come al solito. Ciao anche a voi che ci scrivete da Mantova.

0: Studio Più.
1: Ciao Studio Più, sono Alessandra, vorrei ascoltare Papa Utai. Grazie, ciao.
0: Ma io non ho capito cos'è che vuoi sentire, perché... Oh, c'è chi ci manda la vista dalla loro cucina, dallo chalet che si trova appunto sulla Paganella. Bellissimo!
2: Ciao Walter!
0: Mi metti no, sono Claudio.
2: Un saluto da Alex di Trucazzano.
3: Ciao grande capo! Un saluto da Luca il pasticcere.
0: E salutiamo gli amici di Pescara.

0: Salutiamo Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere, benvenuti anche a voi che come al solito ci riconosciamo qui. Milly e Giulia salutano tutti noi da Mantova. C'è Gabriele della Valpolicella che ha appena mandato un messaggio, sentiamo che ha da dire.
1: Il ragazzino che ha detto voglio ascoltare Paute,
0: sì,
1: è la canzone che fa Ute pa pa paute, Ute pa pa paute. Penso, spero di sì. Ciao, ciao.
0: Ma io l'ho riconosciuta lo stesso.
2: Buongiorno Claudio, sono Moise della Valpolicella. Siamo per strada verso Legnago per celebrare il matrimonio di mia nipote Giada e Luca. Tanti auguri agli sposi.
0: Ehi, matrimoni in provincia di Verona, io lo so come vanno a finire poi.
3: Ciao grande, un saluto a Daniela Schiavona. Oggi è il Plasma Day e domani 14 giugno la giornata mondiale dei donatori. Sono pure io e a tutti i donatori di sangue. Ciao e grande Radio Studio Più. Ciao.
0: Salutiamo tutti i donatori e poi salutiamo anche il team Gabri di Malcesine che ha appena fatto sapere che c'è. Poi chi abbiamo?
4: Studio Più Dance Station.
0: La pubblicità e il party time.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
6: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
5: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
6: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
10: The party starts now.

0: Pasquale da Formigine, anche lui è con noi.
1: Oh, sono Pietro Parini, metti una bella musica.
0: Mettiamo musica, bella musica.
2: Ciao Studio Più, sono Alessandro, vorrei ascoltare Papa Utai, grazie, ciao.
0: No, ci sto provando di nuovo, se riesco a capire il titolo della canzone, perché se non digito il titolo non mi viene fuori. Io se scrivo Papa Utai non mi viene fuori. Matti da Milano, te sai qualcosa?
3: Ciao Claudio Tozzo, sono Matti di Milano e ti ascolto ogni weekend, anche il sabato e la domenica. Ok, volevo ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione, se possibile. Ma poi una domanda, ma io al sabato sera non sento più alle 9 di sera, alle 21, il programma di Marco Ravelli e Maurizio Caresano. Come mai? Ciao da Matti. Ciao.
0: Perché l'abbiamo spostato e alle 21 siamo in diretta da Chicago. Let's go.

Altronde Matti ce l'abbiamo in diretta alle 14 e te lo sentirai sicuramente perché è già pronto a partire. E poi abbiamo le repliche la domenica sera alle 19, la notte. E poi in ogni caso dovrebbe esserci, l'abbiamo spostato leggermente un pochino più tardi.

E stiamo per accontentare Masha da di Cassano d'Adda, che ci richiede una canzone che sicuramente tutti riconoscerete, non ve la presento neppure, è

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli.

0: Grande Tozzo, sono Sergio da Sesto. Non è che mi ci fai ascoltare Your Love di Frankie Knuckles? Grazie, ciao.
1: Perché no? Sì, si può anche provare. Quello che abbiamo fatto è accontentare il nostro piccolo ascoltatore, insomma siamo riusciti a trovare la canzone grazie naturalmente ai vostri suggerimenti, anche al Pando di Urbino che è arrivato a suggerire il titolo, ma naturalmente l'avevo già programmata, stava andando. Grazie Pando, grazie a Roby, camionare di Mantova, cosa c'è?
2: Come pompa il nostro Claudio, come pompa il nostro Claudio!
1: Ed ecco Frankie Knuckles con Your Love, come ci avete richiesto.

13.50, pochi minuti ancora per concludere questo party time, per accontentare chi mi chiede Give Me Love di DJ Dado che sta per arrivare, ma soprattutto per salutare anche Pina, Agata e Nicolò che ci hanno scritto per la prima volta e che quindi salutiamo veramente molto volentieri. Ciao Pina, ciao Agata, ciao Nicolò. Ci ascoltano anche da Codrut Bacau in Romania. Lavora anche oggi perché i rumeni sono grandi lavoratori, anche di sabato si lavora e ci ascolta con grande piacere, grazie a questo nostro ascoltatore da Bacau. E poi dopo la pausa pranzo si riprende il lavoro a ritmo di Studio Più, lo dicono Simone e Matteo di Fies.

sono Francesca da Belfiore, Verona. Vorrei dedicare la canzone di Jim Morrison, Roadhouse, al Roadhouse mio Blues, grande amore, sì, e camionista Marco, che è in giro per il mondo, che sta ancora lavorando, e fargli tanti auguri per il viaggio che avrà. Ciao dai suoi figli Vittoria e Riccardo e dalla moglie Francesca. Grazie mille, ciao.

0: Sì, purtroppo c'è Marco, cioè no, meno male, c'è Marco Ravelli che sta arrivando. Purtroppo però devo tagliare la canzone perché i saluti saranno sicuramente arrivati, ma non abbiamo tempo. Pensavo veramente di riuscire a fartela ascoltare tutta, forse ho sbagliato metà perché le canzoni non si tagliano così a metà, specie un classico dei DOS come questo. Però io vi auguro una buona giornata, vi lascio con le news e poi c'è Marco Ravelli e noi ci risentiamo domani pomeriggio. Da Claudio Tozzo è tutto e grazie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
8: Venerdì 12 e sabato 13 giugno, BBDR presenta Wild Angels. 16 privé in 4 estrazioni. Buffet con sexy show per tutta la notte. Estrazione speciale, 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno, Wild Angels alla BBDR di Roverbella. E la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, breaksbeer.com.
9: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
11: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: help you. News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnevale delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Rabelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast. Basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Rabelli, grazie al mio amico Caresana per il contributo tecnico che darà nella prossima ora. Il primo disco di oggi è del 1997.

ma io mi ricordo questa canzone e soprattutto mi ricordo l'originale. Eh già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive, poi ripresa appunto nel 1997 da questi Club Beats. Era il disco che apriva la puntata di quest'oggi. Tante chicche nella puntata di quest'oggi prese direttamente dalla mia cantina. Ora 1993, questa è Sail Away.

Formazione in mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay, A Sky Full of Stars.

dell'EDM, mamma mia quanto mi mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successoni del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la canzone, la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem.

tutte le girls in discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: scommettiamo, questa è una produzione di Salsotto, italianissimo, che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre, raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più, Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

che risale al 2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

80% sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di King Khans, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980-81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

You Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos, si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

che non randelli. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. Vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana. Qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è un successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sun Lovers.

successo, un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

Ho deciso di suonare questo disco e dedicarlo all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeze, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il Carzana per

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
7: Attenzione, atterraggio di emergenza.
8: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti un accidenti.
9: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
8: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
10: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con 3 punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione, che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile al nord e si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi, ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo che è una song datata bellissima, firmata Casey and Sunshine Band, That's the Way, questa è la Party Pew Pills Remix, partiamo, dai!

il progetto per cominciare alla grande Giampiero Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Moja che stiamo per lasciare avrà sicuramente tanto successo, questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie J.

Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jaco Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia del

0: finestre sulla costa sud della Sardegna.
1: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
2: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
3: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
5: Conto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto!
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda tranche di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi, questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

0: Mixero Experience.
1: All'insegna del soul, Giorgi Porgi, la disco house, remix di Giorgi Porgi di una traccia firmata da Jason Walker, il titolo è Joy, giusto per ritornare un po' nei binari giusti di Giampiero Experience, perché sapete che il sottoscritto ama tantissimo l'house. Attenzione, perché adesso ritroviamo un grande vecchio amico, vecchio tra parentesi perché lo conosco da tantissimi anni, Joseph

sempre con il tocco di qualità, è andato a remissare il loco contigo e tra l'altro complimenti anche per il master, amico mio. In arrivo Paolo M, Alex Montana con Ritual Freedom.

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house Made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Roby Rivera, Duaini, Mothlev con I Get Lifted.

0: Questa fase house molto bella, tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Robbie Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2Life, la voce di Sabrina Johnston, questa è Forever.
1: Gian Piero e

0: Johnston presta la voce, i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto ragazzi facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia, per poterla suonare in Giampiero Experience, basta inviarla a Giampiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani. A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valès Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valès Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
6: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Uè,

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Giampiero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kikalef, Duro Remix.

Adele. Ma attenzione, restiamo nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro.

anche questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave tech house da Agostino Romero e Leandro da Silva. Alzate il volume, divertiamoci, va!

Toscana diventa patrimonio dell'UNESCO, esce fuori questo bel remix di Guaglione, pensate, a Aurelio Fierro, parliamo degli anni 40, fine anni 40, con Guaglione, e è stata ripresa da Agostino Romero e Leandro da Silva, una traccia che consumerò per Italia Remix, e poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo, e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumin con Here For Us nel grande viaggio di Gian Piero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino, Remix Space

0: Veramente una bomba dance a chiudere Oxia con Domino Space 92 Remix. Un mega bacio da Giampiero XP, tra un po' l'energia va avanti con il grande Walter Master su Radio Studio Più. Mega bacio e fantastico weekend.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
8: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
9: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a body, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come ogni altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione! Andiamo? Attenzione! Il Club

diciamo di sì, a volte meno, però sì. Ciao, buon weekend a tutti, buon sabato a tutti. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection che vi comunica una novità in diretta. Per tutta l'estate, a partire da questo sabato, ci saremo noi dalle 16 alle 18, capito? Per tutta l'estate, al posto di Walter Master, che salutiamo. Salutiamo e ringraziamo anche Gianpiero Ispì, che ci ha appena passato il testimone. Tanta musica, molta, molta cassa c'era, tanta musica bellissima, faccio i complimenti. Ringrazio e saluto Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Quindi mettiamoci comodi, perché da questo momento fino alle 18 ci siamo noi. Dai, che si parte!

anche se devo dire che due giorni non bastano, perché mi fermo solo lunedì e martedì e poi mercoledì sera siamo di nuovo in diretta. Allora vi faccio questa domanda, è meglio, cioè preferite una persona con la pancetta ma simpatica o una persona bellissima ma meno simpatica? 338 141 1001, partiamo così.

0: Io vado. Oh. Ci trovo, Basta. Ti voglio provare a cantare, perché ogni tanto sono anche intonato. Non sempre, lo so che fa strano questa cosa. Uno lavora in radio e non sa neanche cantare. Non è la stessa cosa. Viva la vita, Coldplay su Radio Studio Più. Sono le 16:18. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Questa è la Family Club Connection e io sono Ronnie Milani. Allora, come va? Siete in spiaggia? Che fate?
1: Buongiorno, apri Fede. Carissimo.
0: Buongiorno.
1: Fare gli auguri a mio figlio Thomas, che compie 6 anni oggi.
0: Assolutamente sì, auguri Thomas, 6 anni. Cosa darei per tornare indietro? Auguri, un altro applauso, Fede. Facciamo gli auguri, buon compleanno a Thomas, 6 anni. Cosa darei per tornare indietro? Apri
2: Signor
0: Fede.
2: Signor Milani. Quindi sì, il giorno in più del sabato serviva per paccare il lunedì o il martedì?
0: No, ma perché? Serviva perché adesso ci sono anche il sabato, capito? Quindi in sostituzione al programma di

certa simpatia, oppure una persona bellissima ma meno simpatica. 338 141 1001. Marco da Cesena ha scritto: io scelgo la pancetta e la simpatia, capito? Chi se ne frega se una donna c'ha un po' di pancetta, ma chi se ne frega, basta che mi fa ridere. È bello, sentito dagli uomini, perché solitamente noi non siamo così, Valentina da Imola: all'inizio guardo il fisico, ma se non aspetta, se non sa tenere una conversazione, mi passa subito l'interesse. Vabbè, ma stiamo parlando di simpatia, poi dopo, se uno tiene l'argomento, non lo tiene, non sai, chi se ne frega. Poi chi c'è? Apri, Fede. Playa Hermosa, che ha scritto? Comunque, volevo salutare anche tutti quelli che

0: Aiuto! Io non riesco a stare fermo, sarà perché è sabato e sono anche molto happy, sono felice perché lunedì mi faccio, mi sparo due giorni di vacanza. Buddy Rockers, disco del 2005, attenzione, ci porta dritti dritti alla pubblicità, ma tra poco torniamo con il primo party time di DJ Tiga.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sabato 20 giugno, la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non solo Clima propone
8: sconto termico 3.0.
7: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
9: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
8: Rivoluzione, rottamazione.
7: Non solo Clima 045 83 25 166.
9: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
10: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
6: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento a

0: weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: J-Lo.

0: ad aprire il primo party time di Club Connection, cioè DJ Tika. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Va bene.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: È veloce, però,
1: per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141

Maurizio, Maurizio, da dov'è che scrive Maurizio? È da Pitetti Romania, che ha detto: ciao ragazzi, DJ Tiga e De Niro, siete fantastici con la musica e con la compagnia. Grazie Maurizio.

Hai capito? Qui ballano anche in piscina Stefano e Alex, dalla piscina di in giardino, la piscina in giardino da Calcinato, capito? Loro hanno la piscina in giardino. Tanta roba, eh.

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Aiuto!

Allora devo rispondere a Giuseppe da Gambolò che ha scritto: io mi sto rilassando con la musica di Radio Studio Più. Eh no, non va bene, non ti devi rilassare, devi ballare, non devi rilassarti, e dopo se ti rilassi ti addormenti.

Anzi, se mi ha dato un messaggio audio proprio che fa il corico. Ararara. E qui non è ma è ararara. Miscelazione in corso, c'è DJ Tika. Salutiamo Ivan da Pioltello, sempre presente, il top, sempre tanta roba. Ivan da Pioltello, ciao Ivan, grazie.

0: Ronny, Bruno,
1: hey. Ciao Bruno,
0: mi una pistola di silicone, Ronny, sto stoppando i buchi, Ronny, ciao bello,
1: lo so, vabbè,
0: non ho capito chi mette i dischi, bro. Ciao bello,
1: è DJ Tiga, DJ Tiga.

0: Mi viene da piangere, mi viene da piangere, Fede. Quanti ricordi su queste tracce. Mi sono emozionato, giuro. Ero più giovane.
1: Quindi?
0: Niente, ero più giovane.
1: E allora?
0: Allora mi viene da piangere. Sono emozionato.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, sempre molto gentile.

0: Apri Fede!
1: Di Marisa, ma cos'è che faceva il bagnino qua?
2: Mi ha spalmato tutta di crema, ciò.
1: Ti ha spalmato la crema?
2: Ah, di tetta, mi si mai, sei sempre col Topo Gigio, Topo Gigio.
1: Va bene che per colpa Topo Gigio, Topo Gigio
0: sono
1: Gigio.
0: Io.
2: Ma lascia andare, va là.
0: Quindi Topo Gigio sono io.

0: Adri, Fede.
1: Ciao, noi stiamo ballando sotto il sole dello Staffora, dell'Oltrepò Pavese.
0: Ciao ragazzi, chi è? Laura e Monica? Beate loro, eh.

tutti giù. Come in discoteca, tutti giù, preparatevi a saltare, attenzione. Giù. Adesso! Me la canto da solo. Salutiamo Bea, ciao Bea!

0: Clapton.
1: No, no, Fede, io voglio quello vero. Quello vero, anzi, vi invito al 338-141-1001 a mandarci il vostro clapson. Chi c'è? Roby, un saluto dalla Val Camonica.

0: Martí.
1: A Bagnara di Romagna si sta montando il barbecue in cemento per fare le grigliate.
0: Hai capito? Bravi, bravi, si fa così.

0: Non ce la facciamo, Fede, a leggere l'ultimo, perché qui è un messaggio importante. Ciao ragazzi, vorrei ringraziare il mio maritino Michele che mi porta in vacanza al castello di Dracula in Romania. Bel regalo. Ci fermiamo, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Attenzione, atterraggio di emergenza!
9: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi in accidenti.
8: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
9: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
10: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
7: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e sull'Italia nel corso di queste giornate, un weekend che vedrà un approccio moderato, poi da metà della prossima settimana la rimonta sarà più decisa, quindi avremo una seconda intensa ondata di caldo su tutta Italia, da nord a sud. Quindi un inizio di settimana che vedrà una contenuta diminuzione dei valori, quindi da mercoledì nuovo rialzo termico che introdurrà la rimonta più massiccia con valori massimi che arriveranno anche vicine ai 38 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... Club Connection con Ronnie Milani.

0: Italiani, quanti di voi in questo momento stanno ballando? Io, solo io, sto ballando. C'è Fede che mi guarda e dice: ma perché? Perché? Perché io questo artista che si chiama Vici, che purtroppo ci ha lasciati, non ha mai sbagliato una traccia, mi piacciono tutte. Ad aprire la seconda ora di Club Connection a Vici, attenzione, perché anche oggi che sabato giochiamo, ma c'è un piccolo cambiamento. Invece di indovinare l'indovinello, c'è da indovinare che cosa sta facendo una persona. Quindi preparatevi, perché adesso a Club Connection si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Indovina cosa sto facendo.
0: (338) 141 1001. Indovina cosa sto facendo, capito? Il sabato faremo così: ti facciamo ascoltare dei suoni, devi indovinare che cos'è, oppure che cosa sta facendo, capito? Oppure dov'è, anche. Quindi dov'è, dove si trova, dove sta. Allora, Fede, falla riascoltare.
3: Indovina cosa sto facendo.
0: È facile? Non lo so. Secondo me sì. Cioè, non si capisce benissimo, però se ascolti bene qualcosa si intuisce. Come al solito c'è un bravissimo come te, non c'è nessuno. Vai avanti così, ciappa chi, ciappa là. Su, giù, sopra, sotto, sinistra e destra, avanti e indietro. Sei il numero uno, come te non c'è nessuno. C'è anche un aleo. Vai avanti così, una bella pacchettona sulla spalla. Un applauso, applaudissimo. Ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
3: Indovina cosa sto facendo.
0: (338) 141 1001. Indovina cosa sto facendo.

0: Cambiare canale, torniamo subito.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030.

0: Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria GB Car e Pastificio Avesani.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valès Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valès Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
5: A Fidenza Village c'è un motivo in più per entrare in membership. Iscriviti, gioca subito e vinci tante gift card per il tuo shopping. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Quando abbiamo preso in considerazione di fare il giochino anche il sabato, non pensavamo una cosa del genere. Cioè, ragazzi, andate piano, perché non ci stiamo dietro con i messaggi. Non è facile, non è facile per me, perché se dobbiamo leggervi tutti, poi la cosa bella è che mandate il solito giochino della seconda canzone, ma di sabato c'è la pubblicità, quindi cambia tutto. Robin Schulz, attenzione, vado a leggervi.
1: Io gioco di Club Connection.
2: Indovina cosa sto facendo.
0: Indovina cosa sto facendo. 338 141 1001. Indovina cosa sto facendo. Cristiana ha scritto: sto lavando il bucato a mano. No. Ronny è il bucato nella lavatrice. Enzo dalla nella lavatrice. Enzo da Mezzane di sotto. No. Deborah da Mantova sta lavando il cane. No. Apri Fede.
3: Ciao. Per me sta salendo le scale qualcuno, eh? C'è il piede pesante.
0: Sta salendo le scale. Bella l'intuizione, perché potrebbe essere anche uno con delle borse, delle sportine, sta facendo le scale, ci può stare. Sta lavando qualcosa sulla lavarina con una spazzola. Sì, sta lavando qualcosa, ma ho già detto tutto. Apri Fede.
4: Ciao Ronny, secondo Ciao. Noi sta lavando il cane. Andrea, Luca e Giacomo da Suzzara.
0: Secondo voi sta lavando il cane? No, sta lavando qualcosa, ma non è il cane.
5: Bucato a mano,
0: no. Allora, indizio. È in cucina. E ho detto tutto, è in cucina. Quindi che cosa sta lavando in cucina? Il primo. È in cucina, ragazzi, è in cucina. Che fai in cucina? Se non cucini, cosa fai in cucina? Qualcuno può fare quello che vuole in cucina, che vuole per forza lavare qualcosa. Però in cucina oggi ci sono anche le tecnologie che aiutano. Però una volta in cucina che si faceva? 338 141 1001. Falla riascoltare, Fede.
2: Indovina cosa sto facendo.
0: Dai, che cosa sta facendo in cucina, ragazzi? Se non cucini, capito? Oggi, se non esiste, se non c'è in casa, per molte donne diventa un problema molto serio. Perché è la prima cosa che ti chiedono quando entri in una casa nuova, capito? Apri Fede.
6: Sulle mani,
0: non ho capito. Non ho capito, apri Fede. Giorgia da Imola. Che ha scritto Giorgia da Imola? Ha scritto: sta lavando i piatti? Non lo so. In cucina? Non lo so. Fede.
2: Indovina cosa sto facendo. Piatti.
0: Ma sì, Giorgia da Imola, sì, cosa fai in cucina? Va bene, oggi c'è la tecnologia, c'è la lavastoviglie, però una volta si lavava a mano, anzi ancora alcune persone lavano i piatti a mano. Io ogni tanto lo faccio ancora, se ho due piatti da lavare non uso la lavastoviglie, capito? Lavi le cozze, mi hanno scritto. Un altro applauso a Giorgia da Imola. Quindi noi quando ritorniamo a giocare? Mercoledì sera, perché lunedì e martedì non ci saremo, quindi torniamo a giocare mercoledì sera.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronny Milani presenta Club Connection Summertime. 2 ore di musica,

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
2: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Attenzione, atterraggio di emergenza.
2: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
1: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
2: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
3: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
0: At 30 minutes of every hour. Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001. The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario, Fede? Chi c'è in console fino alle 18 in questo party time? C'è DJ De Niro? È mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. DJ De Niro live da Radio Studio Più.

0: Volevo fare un saluto a Gigliola che ha scritto un messaggio bellissimo. Ciao Ronny, sei simpaticissimo, ascolto sempre Radio Studio Più, siete la colonna sonora delle mie giornate. Saluti da Gigliola dalla spiaggia di Senigallia, tra l'altro ci passerò domani mattina, passo proprio da lì perché mi sparo 2 giorni di vacanza a Sirolo nelle Marche. Anzi, avviso voi di Sirolo, stiamo venendo lì, Anzi, io vengo lì, capito? Stiamo venendo lì e ho detto tutto. Irina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: state cantando,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: aiuto. Italiani, De Niro. Apri Fede, chi è?
1: Ciao Radio Studio Più.
0: Ciao.
1: Vorrei fare una dedica con una canzone a scelta vostra per mio marito, che è una persona fantastica, e per i miei figli Riccardo e Vittoria, e fare un augurio a Riccardo che ha finito gli esami e siamo stati noi genitori molto contenti. Ciao, buona giornata.
0: Bravo.

0: Vieni avanti, chi è la che è sotto lo zerbino?
1: Ciao, sono Anna Maria.
0: Ciao.
1: Da Mantova.
0: Ciao Anna Maria.
1: Sono in macchina e musica
0: sì.
1: Palla.
0: Grazie, ciao, ciao Anna Maria. Musica a palla, capito? Vieni avanti, chi è? Chi mi chiami? Vieni avanti, oh, apre, Fede, chi è? Apre, ah.
2: Aroni, Bruno, Karate Beach. Oh, donna,
0: ciao Bruno,
2: fammi
0: ciao.
2: Corsetta, basta. Pistola sicuro l'ho appoggiata. Sempre
0: bravo.
2: In vostra compagnia. Ciao,
0: bene. Non è che bisogna lavorare sempre, qui si lavora troppo, ragazzi, non va bene, insomma.

0: Qui scrivono: sto trebbiando la colza, capito? Perry da Ravenna ha scritto così: lui sta trebbiando la colza, hai capito? La chiave sotto lo zerbino, chi è? È aperto, viene Mantolo.
1: Buongiorno Nani, sono Gustavo Lottiga.
0: Sì, allora, buongiorno Gustavo.
1: Non è che te lo posso dire che me l'ha detto, però mi hanno detto che adesso per fare le tue serate, diciamo, le tue catane.
0: Sì, non travesti, sì, quale?
1: Gigi ti metti anche il perisoma. Senti, io c'ho baracchino nella spiaggia.
0: Non so chi ha detto questa cosa.
1: Facciamo la piedina, facciamo San Giovanni.
0: Parla troppo velocemente, faccio fatica.
1: Questi due cascettoni con la maghina che ballano, che ti scrollano il culo nella faccia.
0: Non si dicono
1: questo. Dopo Gigi, secondo me faremo una roba bellissima.
0: Sta parlando troppo.
1: Può interessare. Grazie. Ciao. Ciao, ciao,
0: Fede,
1: ciao.
0: È

0: Aiuto! Vedi, siamo sicuri che questa è musica d'aperitivo, cioè proprio da uno che mi sta bevendo qualcosa, incontra una donzella. Ciao, sei da sola? No. Sì? Ah. Perché un po'. No, vabbè. Apri, Fede, chi è?
1: Master!
0: Vai!
1: È arrivata la parte!
0: Non sono Walter, sono Ronnie!
1: Buona settimana a tutti!
0: Buona settimana!
1: Romagnola!
0: Hai capito? Hai capito? La riviera romagnola! Stai venendo qui da Top Gigio?

0: Aiuto! Giuro che se suoni ancora quel campanello ti tiro una scarpa. Apri, Fede.
1: Salve, sono Antonio di Parma. Volevo
0: ciao, Antonio,
1: una
0: ciao.
1: Buona serata a tutta sì. Radio Studio Più, a sì. Tutti i radioascoltatori, al gruppo del sì. Car Connection, in sì. Primis a Ronny. Che dire, bonsoir, good evening.
0: Buonasera,
1: Antonio, un abbraccio e buon onomastico a tutti gli Antonio come me. Ciao, ciao.
0: È vero, auguri. Hai capito, Fede? Ci ha mandato un messaggio anche oggi, Antonio.
2: Chi?
0: Antonio.
2: Chi?
0: Antonio, quello che di sera, capito, chiama.
2: Chi è quello?
0: È Antonio di Parma, no?
2: Chi?
0: Vabbè. Antonio, quello di Parma. Quello che tutte le sere manda il messaggio.

0: Apri Fede, chi è?
1: Apri Fede, anche al sabato pomeriggio il DJ di Niro ci sta spettinando nel parcheggio della sala controllo di Pescara Nord. Felicissimo pomeriggio, capitano Ronny Milani, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, sempre presente, eh?
2: Spacca tutto.
0: No. No, vai piano, non spacca, perché dopo ci tocca pagare, capito? Mi raccomando, De Niro, eh?
2: Spacca tutto.
0: No. Al massimo alza leggermente il volume, capito?
2: Spacca tutto.
0: Vabbè. Dopo ci fanno pagare a noi, e non va bene, eh?
2: Spacca tutto.
0: Vabbè. Sapete qual è la cosa che amo di questo lavoro? Che nessuno mi caga.

0: 90, che quella sì che è musica.
1: Sì. Ma la musica è bella tutta, è bella tutta, non è tanto la musica o il genere, sono le tracce che fanno la differenza, capito? La musica è bella tutta. Apri, Fede! Oh,
2: bella Ronnie, extra time! Ti saluta Antonio, Potantonio.

0: tesoro. Lo senti quanto sono calda stasera?
1: Ma no, è giorno, hai sbagliato l'orario, devi chiamare. Solitamente tu chiami di notte, a quest'ora.
0: Tutta, dappertutto.
1: Sì, ho capito, ma.
0: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
1: Cosa?
0: Mentre mi sussurri tutto Rocco.
1: Sì.
0: Sono il tuo topo Gigio.
1: Sono tutto
0: Gigio. Tutto tuo.
1: Sono tutto.
0: Chiamami subito.
1: Secondo te
0: non
1: io.
0: Non farmi aspettare.
1: Adesso cerca di capire, a quest'ora, secondo te, io in diretta nazionale mi metto a dire: solo perché sei una bellissima donna, sono il tuo topo Gigio. Cerca di ragionare.
2: Sono il tuo topo Gigio.

0: Qui scrivono: con DJ De Niro si balla sino all'ultimo respiro. Alberto Iveco dal Colle Valdelsa. È vero, l'accendiamo, confermo. Fede, guarda che ore sono, dobbiamo dare i saluti. Facciamo un applauso a DJ De Niro. Facciamo un applauso anche a DJ Tiga. Chiudi, Fede, che è tardi. Chiudi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Noi abbiamo finito, ma ritorniamo mercoledì sera, perché lunedì e martedì non ci saremo. Io vado in vacanza due giorni, mi fermo, capito? Vado. Chi è?
5: Come chi è?
0: È pronto?
5: Come chi
0: è? Sei già pronto? Pronto? Adesso vi lascio in buone mani con il nostro dottor Redox, che vi porterà in viaggio fino alle 20 di questa sera.

0: parte per Sirolo. Quindi domani si va in si va nelle Marche. Sì, adesso sono un po' ansioso perché mi tocca preparare la valigia, non l'ho ancora fatta. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci sentiamo mercoledì sera sempre a partire dalle 22, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao a tutti, buon weekend e fate i bravi, ciao.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao ciao.
2: Spot.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Conto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto.
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e sull'Italia nel corso di queste giornate, un weekend che vedrà un approccio moderato, poi da metà della prossima settimana la rimonta sarà più decisa, quindi avremo una seconda intensa ondata di caldo su tutta Italia, da nord a sud. Quindi un inizio di settimana che vedrà una contenuta diminuzione dei valori, quindi da mercoledì nuovo rialzo termico che introdurrà la rimonta più massiccia con valori massimi che arriveranno anche vicini ai 38 gradi. rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
16: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
17: Solo una parola.
18: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Are you ready? Wow!
0: Yeah! Yes! Oh! Big M, pump up the volume!
19: Alza!
20: The weekend starts now.
19: Alza!
20: The weekend starts now.
19: E alza! The weekend...

salutare quello che ha fatto il programma prima. No, non è Walter. Aspetta, come si chiama? Ma che ore sono? Ho sbagliato l'orario. Che ho fatto? Perché sono le. Ah no, sono le 18. Quindi qualcuno ha sbagliato l'ora la programmazione, perché lui va di notte, quindi di conseguenza scusa. Ciao Ranni! Sì, la carica di Club Connection avete avuto, quindi ormai secondo me il weekend è partito alla grande. Oggi sabato 13 giugno, appa, 13, mamma mia, siete scaramantici? Come il sottoscritto, avete il cornetto rosso, oppure non so, il sale nella tasca? Qualche volta secondo me vorrebbe... Vabbè, come ogni sabato dalle ore 18 alle 20 qui su Radio Studio Più, la Ten Station d'Italia, e dove se no, siamo super carichi, anche perché ieri sera, anzi ieri notte, questa mattina che abbiamo fatto tardi a pescare, sì, eravamo con un sacco, oh mamma mia quante donne, mamma mia, oh vogliamo iniziare, ma sì dai, stiamo ciurlando troppo nel manico, troppo, andiamo! Il primo party time chi lo fa? Io, me stesso medesimo. Ladies and gentlemen, I present you Christian Redox. Ma come? Christian Redox e Christian. Vabbè, so io. E ci divertiamo con poco, insomma, no? Basta poco. Che ce l'ho? 18.03. Buon pomeriggio ovunque voi siate. Questo è il party time di riscaldamento, no? Fatto dal sottoscritto. Mazza che bella musica, ma che vi faccio i complimenti da solo. Ci sono un sacco di cose da dirvi, da raccontarci, perché tanto noi siamo qui fino alle ore 20. Avete sentito il meteo? La prossima settimana farà caldo, caldissimo. Oh, io ancora non ho fatto il cambio invernale estivo. Vabbè, mi metti il maglione, che ci frega, dai.

0: E per finire anche Filo in direzione Imola, concerto di Cremonini. Dai, eh! Noi stiamo spingendo, amici miei. Non so se poi Cremonini ci viene dietro, perché magari, che ne so, lui è... No, bravo. Farà un concerto spettacolarissimamente. Oh, c'è un messaggio, chi è? Fallo entrare, dai. Chi è? Allora, chi è?
1: Siete all'ascolto, sì, di People Move.
0: C'hai ragione.
1: Conduce,
0: sì,
1: il mitico e unico Christian Redo.
0: Sì, sono io.
1: Ciao,
0: sì.
1: Da

0: di scuola, ecco perché gli stavano facendo gli auguri, mamma mia, pensavo fosse il compleanno, invece no. E Sant'Antonio, salutiamo appunto Antonio di Parma, ma tutti gli Antoni che in questo momento ci stanno ascoltando. Lo so, sono le ore 18.08, però voglio dire, insomma, io inizio adesso il programma, quindi voglio dire, avete sentito già diverse volte? Vabbè, allora, cioè, voglio dire, insomma, se sei qui proprio per fare...
1: Pronto? No, non mi disturba affatto.
0: Ecco, appunto, non disturbare, no? E allora...

Dico Christian, ieri notte tanta roba con DJ Nausica in console al Palm Beach, spettacolare sound, Giorgio Di Varese, grazie. Quindi ci hai seguito, eh? E hai visto, eh? Hai dato un'occhiata. Hai visto la console, quante donne, mamma mia. Ero lì vicino, ho detto, oddio, oddio, oh, un defibrillatore, aiuto, un defibrillatore. Eh beh, ci vuole. Sì, eravamo al Palm Beach, esattamente a pochissimi metri dalla nave di Cascella, esattamente al centro di Pescara. Eh sì, Palm Beach con la serata spettacolare sound di Nausica. C'erano anche altri due DJ, maschi, però voglio dire, c'erano un sacco di donne, un sacco, un sacco.

Francesco in spiaggia a San Mauro Pascoli. Vi ascolto e vi mando un abbraccio a tutti voi. Francesco, com'è l'acqua? È fredda oppure si è già riscaldata? No, perché io domani vorrei andare, no? Vorrei andare al mare, quindi non so a che temperatura è l'acqua dell'Adriatico, insomma, spero che sia pulito. Ma di solito sì. Abbiamo le bandiere azzurre, quindi voglio dire. Vabbè. Ciao Christian, amico mio sempre presente. Ciao, buona serata, Ivan da Piottello. Ciao fratello! Dica. Sono Luca e Monia da Forlì, noi balliamo con voi e cuciniamo. Ma cosa? Aspetta però, voglio sapere, Luca, Monia. Ma secondo me cucina più Monia che Luca. Chi è lo chef dei due? Lo sapete che mi interessa.

0: Mamma che goduria, che goduria.
1: C'hai ragione però, sì. È arrivato un messaggio, uno solo, beh, diverso. Al 338-141-1001 dice: vai Redox, questa musica in anticipo dell'Adriatic Sound Festival di stasera. Ma dove, dove però? Saluto Walter, ciao Walter! Ma dove, dove, dove, dove, dove? Ho capito che è sull'Adriatico, però voglio dire...
2: Erudissimi, erudissimi.
1: Colgo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per mandare WhatsApp, messaggi a voi in descrizione, che possano essere vocali oppure, che ne so, scritti. Ah, sì, giusto. Se non mandate, che ne so, un piccione viaggiatore lo stesso. Al 338-141-1001 fatelo, noi siamo qui fino alle ore 20, poi dopo andiamo via. Quindi 338-141-1001, volevo ricordare che dopo di me ci sono altri tre DJ, di cui uno alle ore 19 è il top DJ. Capisci? Voglio dire, mica pizze fighi qua. Alle ore 18.30 ci sarà DJ Danilo. Alle ore 19 il top DJ questa settimana sarà Steve Tosi. E per concludere, voglio salutare l'amico fratello Gombare. Piero De Iulis, ciao Piero! Ci sta ascoltando. Prima di fare il party time lui ci ascolta. E lui è un po' malato dell'house. Oh, ma che pezzo ho messo? Lo so. Lo so.
3: Pronto? No, non mi disturba tanto, mi dica.
1: No. E comunque.
4: Solo una parola.
5: Uff.

0: ci sono, ci sono.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: Ci sei? Ma anche ci sette, lo sai che ci sono, eh? Faccio sentire un po' la musichetta sotto, che ricorda ovviamente Mark and Cremon. Vabbè, adesso non scendiamo troppo nel particolare, nel dettaglio, perché poi dopo, insomma, diventiamo anche un pochettino noiosi. Ah, ieri sono stato, ieri o l'altro ieri, a Ortona, e quindi voglio salutare il mio amico Davide Massari. E quando il navigatore mi ha detto sei in via Massari, mi sono girato e ho detto: oh Davide, dove stai? Non ci sei. Buon pomeriggio anche a te, questo è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io ovviamente sono Cristian Reynolds, il chiacchierone che in questo momento vi sta parlando sopra il suo party time, hai capito? E poi dall'Abruzzo

0: eccolo.
1: Sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Che fa, Ralletti? Volevo salutare. Aspetta, aspetta che lo leggo. Ciao Chris, un saluto da Peppe, direzione a Rimini per spaccare tutto l'Adriatico, amico mio. Aspetta che vengo anch'io, oggi ci siamo, Poi saluto l'amico che mi ricordava che questa sera c'è l'Adriatic Sound Fest che è a Fano. Magari ci siamo noi e manco, vabbè. Poi c'è qualcuno che c'ha una spuria sul telefono. C'è scritto Ronny Bruno Karate Beach, ciao bello, buon sabato, sempre con voi, corsetta top grandi, quasi balla in mezzo alla strada. E allora? Ma mandami un vocale, dai. Sì, va a correre con sto sole,
0: Piano, piano, vai piano. Vai piano.
1: Chi va piano passa, non lontano. Molto lontano.

0: che faccio? Non saluto l'amichetto mio che poi di solito mi posta, lui mi posta, perché lavora alle poste, allora capito? Sto parlando di Marco Tonti da Miramare di Rimini. Misano. Lui è stato a Misano. Ciao amico mio, buon sabato anche a te. Anche se è lavorativo, vabbè, dai, che vuoi fa? Dobbiamo campare, eh? E allora?
1: Chi devi doppi?
0: Lo so, non mi prendere in giro. Ma è così, d'altronde bisogna lavorare per la panza e non me lo ricordo per questo. Non me lo ricordo.
2: Disco is a musical genre and dance that emerged in the mid-1970s in the United States.

0: Fermi tutti, fermi. Assolutamente fermi tutti,
1: Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
0: Eh sì, ci dobbiamo fermare un attimo perché dice il messaggio che è arrivato al 338-141-1001. Dice: buon sabato a tutti amici di Radio Studio Più. Volevo fare un in bocca al lupo a mia figlia, la piccola Lucrezia, che oggi ha il suo primo saggio di danza. Lucrezia, siamo pronte? Siamo pronte? Dai che spaccherai tutto! E andiamo! Gli abbiamo messo questo pezzo perché lui era uno che sapeva cantare e sapeva ballare benissimo. Era quello del Moonwalker.

0: vabbè. Purtroppo ci dobbiamo fermare. Mi dovrei fare l'applauso da solo, ma non lo faccio, dai. Sono molto molto onesto. Questo è stato il mio primo party time, quello che finisce alle ore 18:26. Questa è Radio Studio Pio, la Dance Station Italia. Io sono Cristian Redox e siamo in diretta dall'Abruzzo, dal centro Italia. Ci dobbiamo fermare per qualche istante. Ridiamo la linea ovviamente a De Senzano, ma torniamo con il primo party time ufficiale. Sto parlando di DJ Danilo DJ, che sta per salire in console, sempre su a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Fermi lì, che se no vi vengo a prendere a casa.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.
8: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
9: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
10: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
11: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
12: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
11: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
12: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
13: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
1: Questa è People Move.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Più.
15: Party time.
16: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now.
0: Andiamo di cassa? 18:31? E allora...

Come stavo dicendo prima, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox e in questo momento in console c'è il primo DJ, ovvero Digi Danilo DJ. E primo party time.

0: Redox.
1: Eccolo, sto qui, sto qui, sto qui.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, Redox. Ci sei?
1: Anche G7, no? Anche G7, no? Oh. Non so se ho salutato Mirko, Steffi, Simo e Wilder. Veramente Wilder? Avete scritto bene, sì. Non è che mi avete fatto fare la figura del carciofo fritto. Perché ci può stare, eh? Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. È la volta anche di salutare Daniele da Bassiano, ma adesso è in Sardegna!

0: vuoi andare al mare, non lo so, speriamo. Sì, vai, buttati, fai il bagno anche per perché il mare è semplicemente fantastico. Intanto ti auguro una buona giornata e soprattutto un buon weekend. Un abbraccio dalla mia amica Patti di
1: Milano.
0: Sì, anche lei di Milano. Ciao Patti. Vado a salutare un po' di gente che sta lavorando alacremente. Infatti, a casa di Michael e Chiara, a finire di montare la cucina, Adriano da bollate si balla. Cioè, capisci? Capisci? Adriano che sta montando la cucina, sicuramente. E Michael e Chiara.

0: scusatemi, c'è un messaggio. Chi è avanti?
1: Redox, mi raccomando, tuffati con la maglietta da mascata.
0: Perché sai che c'ho la panza, ecco perché. Ma non lo so. Lo dici? Forse è il caso, lei.

0: che in questo momento sono a Milano Marittima. Cioè, capito? Dove sono? Aspetta che te lo dico, dove sono?
1: Ciao Milano!
0: No, ma Marittima! No, sbagliato! Marittima! Milano Marittima! Vabbè, capito. Okay,

0: capito.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buon weekend a tutti.
0: È anche giusto. Ricordo il 338-141-1001. Volevo salutare un amico che puntualmente ogni settimana lui pensa a me. Sto parlando del fustigato, ovvero il dottor Redox. E lunedì ci sarà. Sì, perché come avete sentito poco fa, Ronnie Milani, Club Connection, che sostituiva il Walter, fa 2 giorni di ferie. E lunedì ci sarò io a sostituirlo in maniera indegna. E immagino tutta la ciurna che si riverserà all'interno di Club Connection. Infatti saremo in maniera ufficiosa Connection People Move. Faremo una sorta di gemellaggio. Questo però lunedì alle ore 22. E adesso che c'è? Non lo so, vabbè. Ah, sentirete Dottor Redo? Sì. E ci vuole, no? E se no... non si può.

C'è il mio telefono che mi dice: guarda che devi bruciare ancora 200 rotte calorie. Ma perché? Vabbè, dai su, sai, su. Vuoi sapere che ore sono? Ma che te frega, dai, stiamo mettendo della bellissima musica, quella

0: Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaggi, dovete seguire e pugnare. Pokéfoot.
1: Non lo capirò mai, Vabbè, ok. Ciao Christian, buon sabato, bella musica. Un saluto da Melody Beach, Lago, Lugano. Lei si chiama Milli. Buon aperitivo. Ma buon aperitivo a te, amica mia. Tieni. Che fanno gli apri la bene, allora!

Ma che messaggio è? Ma chi è il giovincello nel monitor che mixa? Ma in effetti, Max, siamo tutti quanti di primo pelo, capito? Infatti io mi tingo i capelli bianchi, uno a uno, capito? Gente di esperienza! E allora, vicina Nilo DJ. Eh sì,

Italia, io sono Christian Redox e lo dico per tutte quelle persone che in questo momento magari si fossero sintonizzate, hanno acceso la televisione oppure hanno acceso la radio oppure si sono collegati con l'app. E che ne sai, chi può dirlo? E allora? Vuoi sapere il nome del DJ? L'ho detto prima, però magari se sei arrivato adesso cosa posso fare? DJ Danilo.

un po' spese. Guardare la finestra che ho alla mia destra, da questa parte. Questa è la mia destra. Lo so che per voi magari è la sinistra. Vabbè, vabbè, cioè, adesso non è che possiamo guardare il cappello. Mi fa spesso guardare fuori e vedere il sole, perché di solito alle soglie delle ore 19 praticamente è buio, di solito quando va People Move, no? E questo è l'inverno, ma d'estate no, no, no, non siamo più abituati, vero?

0: feste continuano a muoversi. Radio Studio Movie. Più anche a Cittanova.
1: È giusto, c'hai ragione.
0: Cristian, un abbraccio da Elisabetta di Civitanova, un abbraccio a tutti, siete mitici, magici come la vostra musica. E andiamo, baby! Ciao!
1: Ciao!
2: Chi di Bibopi?
1: È arrivato il punto mix per Digitalino DJ, in questo momento in console, alle ore 18.50.

0: È venuto a trovarmi qualcuno, eh? Te lo faccio vedere. Guarda, guarda, guarda, guarda chi c'è, guarda chi c'è, guarda chi c'è.
1: Lei si chiama Leila.
0: Non è che possiamo fare il programma sempre così, eh?

0: tutto.
1: C'hai ragione, amico mio, assolutamente sì.
2: Christian,
1: dimmi.
2: You the power.
1: Cioè,
2: dalle 18 alle 20, tutti sì. Sabato.
1: Eh beh.

0: poco.
1: Eh sì, lo devo dire.
0: Fra poco arriva il Top DJ. Questa settimana c'è Steve Tozzi
1: direttamente dall'Emilia Romagna. Ci ha azzeccato? Ma sì, penso proprio di sì.
0: Steve Tozzi, l'amico di Max Magnani.
1: E non solo. Anche l'amico dell'Eston.

0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello criticato.
1: È vero, poi. A me capita spesso questa cosa, non so voi, ma penso anche voi. No, dico, alle 19 stiftosi, ma alle 19.30 Piero De Iulis.

0: veramente ci scioccano.
1: Questo passaggio ci scioccano, ci scioccano. Com'è sta cosa?
2: Perché chi si ferma è perduto.
1: Lo so, però ci dobbiamo fermare lo stesso. Lo sai perché? Perché dobbiamo ridare la linea a Desenzano, però dopo arrivano le news, no? Dopo le news ci sarà il Top DJ. L'ho già detto, c'è Steve Tosi, dai. Però prima di salutarci, come al solito, applauso a DJ Danilo DJ. Il primo DJ, il primo party time di People Move. Oh? Are you ready? Sei pronto? Ridiamo la linea a Desenzano, ma torniamo subito. Ci sono le news! Ma fra poco.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q. News.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della festa europea della musica che, come da tradizione, si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
8: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera. Facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
7: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una quindicina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
9: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
0: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
6: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix and Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix and Match 3 più 1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
14: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
15: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
16: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
1: Yes, in diretta da Pescara, e ore 19.04 in questo momento. People Move, Radio Studio Più, e in questo momento appunto c'è il Top DJ.

dati così veloci da memorizzare il numero di telefono è semplicissimo, basta scaricare l'app Radio Studio Più e quando schisci il bottone, quando lo premi, sotto, in basso, al centro, c'è proprio l'iconcina che ti fa aprire il WhatsApp e ti mette direttamente nel mondo di Radio Studio Più. In questo momento c'è Christian Redox e in console, te l'ho detto.

0: È arrivato un messaggio, mamma mia, ho paura a sentirlo. Chi è? Avanti! Ma vale, non si sente. Chi è? Aspetta, chi è?
1: La vita è come una scatola di cioccolatini, ma non di cioccolato.
0: Ma come non?
1: Qualcuno puzza di più, ma qualcuno di meno.
0: Ma
1: si tratta sempre di merda.
0: Ma no,
2: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti canta.
0: Non sai, non sai, non sai. Ma è bello che ci pensate. Ma perché?

grandi ascoltatori. Scusami, allora, noi siamo una radio, no? Che è anche una radiovisione. Infatti, qualsiasi cosa succeda all'interno dello Studio Rosso, sito in Pescara di Radio Studio Più, lo vedete nelle due ore. Quindi è una radiovisione. E chi ci guarda dall'app? Gli app ascoltatori? Gli app.

0: Martì.
1: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo.
0: Non lo so, non lo so.
1: Ciao.
0: Ciao. Non lo so, non lo so. Me lo chiedo pure io. Lo sai. Ma non si sa, non si sa. Che bello! Chi mi manda un messaggio e dice ciao. Anzi, ciao.

0: Wow!
1: C'è qualcuno? Chi è? Avanti, avanti, va. Chi è? Chi è?
2: Ciao, mitico Redox. Ciao. La vuoi una fetta di torta del mio onomastico,
1: certo,
2: Claudio Sant'Antonio?
1: È vero, c'è ragione.
2: Se vuoi te la porto fino a Pescara. Bravo.

molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto. Fa ride?

solo perché poi dopo mi dispiace quindi non posso neanche salutare, non posso fare niente, non posso suonare, non posso neanche offrirti nulla da bere, capito?

Cavatila. Oh, fai attenzione. Che piano piano arriva luglio, arriva agosto. E ci avviciniamo, faremo people move dalle spiagge. Oppure anche, che ne so, in mezzo alle piazze.

0: sabato sera.
1: Ci vuole. Ci hanno arrivati un po' di messaggi? Aspetta, va, sentiamo questo. Chi è? Avanti!
2: Ciao Cristian, un carissimo saluto da parte della Divinissima. Ciao! E da parte di

insomma, all'incirca un mese e mezzo, vediamo, insomma, oppure anche no, anche a luglio, anche prima, che ne sai, ovviamente vi informeremo in merito. Veramente tanta roba. Vi faccio i complimenti, siete stati in una terra bellissima, eh? Parigi, l'amour, estate al Moulin Rouge. Però non so se... Ho visto le loro foto con dietro Notre Dame de Paris. capisci? Gli amici miei, fate bene, amici miei. Parigi, la città dell'amore. Ah beh. Aperitivo time!

0: Signori, in questo momento in console c'è lui, Steve Tosi! E poi arrivano i vostri messaggi. Chi è avanti?
1: Ciao Cristian!
0: Ciao amico mio!
1: Si ritorna, ritorna verso casa, si ritorna dalla Calabria.
0: Wow.
1: Grande festa, grande casino. Ciao Cristian, ballerino canarino, presente.
0: Ciao il ballerino canarino. C'è un altro messaggio, aspetta, un mio omonimo. Chi è?
2: Ciao Redox e a tutti gli amici di People Movie. Buon sabato pomeriggio, sono Cristian, il tassista notturno di Milano. Tra poco si inizia a lavorare per un'altra notte di lavoro in vostra compagnia. Ciao!
0: Ciao amico mio! No, ti aspetto lunedì, eh! Ti aspetto lunedì! E tanto lo so che mi mandi messaggi al mio amicoletto Ronny Milani. Quindi ti aspetto lunedì dalle ore 22 fino a mezzanotte. Dopo mezzanotte vado a dormire, ok? Oppure anche no. Allora. Mamma mia, quanti messaggi! Ma vi siete svegliati adesso? Che è successo? Aspetta. Chi è? Avanti, già basta!
3: Ciao Cristian!
0: Ciao Luca! Mamma mia, poi chi è? Avanti c'è Paschi, eh!
4: Vedo, stasera grande goduria.
0: lo so, è lui, Steve Tosi DJ! Che poi devo dire, lui è molto, molto timido, capito?

0: dice cosa.
1: Eccolo.
2: Ciao.
1: Ciao, mio.
2: Contrati a rapare. Certo.
1: Ma te lo ricordi tu? È bellissimo. Ciao!
0: Comprati il rapau.
1: Se inizio. Se inizio. Chi è avanti? Chi è?
3: Ciao Cristian!
1: Eccolo!
3: Noi qua stiamo già lavorando!
1: Sì.
3: I vigilanti matti di Verona! Salutiamo il nostro collega, il vigilante matto! Ciao!

0: Ciao, a Fano si mangia il pesce con il ritmo di Radio Studio Fio ancora più buono. Un abbraccio e buon weekend a tutti.
1: Cifra, se vengo ello faccio un macello. Bene, bene.
0: Ok, voglio dire, no? Perché. Me mangio tutto quanto anch'io, eh.

0: sì. Arrivato un messaggio. Vai. Chi è? Avanti.
1: Cristian.
0: Eccolo.
1: Cristian.
0: Sto qua, dimmi.
1: Sono Vittorio dalla Svizzera. Per piacere, fammi salutare due amici che stanno stasera. C'erano con noi. Sì. Facciamo una grigliata.
0: Bravi.
1: Due amici tedeschi. Deutsch, jawohl. Nancy e Jürgen.
0: Salutiamo Nancy e Jürgen.
1: E anche la mia cara mogliettina.
0: Come
1: Vanessa.
0: Si chiama? Ciao Vanessa.

0: Club Connection. Oh, faccio parte anch'io della surma di Club Connection il lunedì con il mio party time. È la volta di salutare De Niro. Ciao De Niro. E lui fa l'attore e quindi mi dispiace. Ciao amico mio. Questi sono gli applausi per lui, Steve Tosi. Il suo party time che ha girato qui all'interno di People Move, in quella che è la grande radiostazione che si chiama Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E come al solito alle ore 19:26 dobbiamo ridare la linea a De Senzano, ma torniamo subito perché nel prossimo party time c'è un amico, Piero De Iulis, quindi a fra poco!
1: Fermi lì,
2: questa è People Move.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
10: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
11: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
12: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: Questa è People Move.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Pew.
15: Party time.
17: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
14: The party starts now.

0: Chi è? Chi è che suona sto convento? Chi è? Avanti!
1: Super fantastico il sound del club di People Move. Felicissima sera. Capitano Christian sarà a controllo di Pescara sempre. Presente Gianluca, il vigile del fatto molleggia.
0: Grazie amico mio, buona serata anche a te. Volevo salutare anche Ale e Ricky che in questo momento ci stanno ascoltando da Pescara, la città dove stiamo trasmettendo in questo momento dal centro Italia. Christian Redox e People Move insieme alla musica che viene dalle Marche. Anche se lui è in terra mano, pieno di Ulis DJ.

Chi lo dici? Chi è che non c'ha un mutuo? Non un mutuo, eh? Vabbè. Ragazzi, vi offro qualcosa da bere? Ma sì, dai. Vai, verso qualcosa di molto, molto alcolico, anche perché almeno si sbronza.

Volevo salutare tutti i miei colleghi, non so se in questo momento c'è qualcuno che mi sta ascoltando, sicuramente chi è lì al Lido di Cervia, sicuramente ci sarà Alex Pari e chi, non lo so. Tutti i miei colleghi che magari in questo momento stanno ascoltando, anche no, perché? E allora, ciao a tutti da Mariangela di Arracale. Ciao Mariangela, buona serata anche a te, anzi buon sabato, anzi ancora di più visto che siamo in aperitivo time. Questo è d'obbligo. E allora, attenzione, non rompiamo i bicchieri perché arriva Crystal Waters. Vabbè, dovevo farla anch'io la battuta. E allora, dai, che fa neanche ridi.

questo momento ascolto musica dei miei tempi, favoloso, ciao. Ma chi l'ha scritto questo? Vabbè, benvenuti su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Cristian Redox e questo è People Move.

Voglio la mamma, sì. Rich in Paradise, te la ricordi questa? Vado a salutare Orazio, l'imbianchino dello spazio, che ha chiesto una canzone, ma non posso perché è Piero che in questo momento sta mettendo musica e quindi non lo possiamo disturbare, anche perché ormai abbiamo finito. You are.

0: 2001.
1: Minchia che pezzi, quando ti dico fingi o spingi, guarda cosa fai. Fingi.
2: È arrivato il momento? Eh sì, siamo veramente in borderline, abbiamo sforato alla grandissima. Faccio gli applausi a Piero De Iulis con questa selezione veramente divina. Bravo Piero, grazie ancora un'altra volta. Lui continua a mixare, ma noi ci dobbiamo fermare. Perché? Perché purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito già da già da prima. Colgo l'occasione appunto per salutare i DJ che hanno suonato, ovvero DJ Danilo, Steve Tosi e ancora un'altra volta Piero De Iulis. Per quanto riguarda me, sicuramente ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 22 e per quanto riguarda voi, sicuramente un bellissimo fine settimana. Buona domenica a tutti, ciao da parte di Christian Redax. Ciao a tutti, andiamo in...
3: 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q.
5: Your dance station.
6: Questa è People Move.
7: Spot.
8: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
9: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
10: A Fidenza Village c'è un motivo in più per entrare in membership. Iscriviti, gioca subito e vinci tante gift card per il tuo shopping. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
12: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
11: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
12: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
11: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
13: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
14: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valès Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Valès Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
15: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
16: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Siamo in diretta, DJ Santa, proprio lo vediamo in primo piano nel suo angolo migliore. Buonasera, benvenuti in diretta nazionale sulle frequenze di radio Studio Più Audio e Video. Siamo a Cervia.

veloce. E che li fa talmente veloci che poi li brucia tutti quanti. Quando siamo alle 2:30, tre non ha più dischi, non sa più cosa suonare. Dopo comincia il

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
0: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
2: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, poi futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
3: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
8: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
7: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
8: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare

0: casa www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

Cristian, ti ho salutato ufficialmente, la voce ufficiale di Radio Studio Più, una delle voci ufficiali. Vai Ale, vai Ale! I nostri camerieri ballerini, questo pazzo sabato Little Beach. Hai capito il Santa DJ? Hai capito? Nada nascosta, nada nascosta. Hai capito tu?

0: the trouble.
1: Come dice Santa, come dice Santa, come dice!
0: On your drum now.
1: Santa, ti stai dimagrendo a non finire?

Il buon ritmo si sente e si vede dal Lido Beach a Cervia.

0: Super Live in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social, digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Farinons Abbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinons Abbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinons Abbiature.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Un ringraziamento speciale alla performance di Santo DJ. Santa, sei sempre il numero uno. Comunque sei sempre il numero uno. Sei sempre carico. Buon ritmo.

Robertino Relight a mixer. Le frequenze quelle giuste sono 77 118, diretta nazionale Radio Studio Più. Dove siamo? Siamo a Cervia, Lido Beach,

Guardalo, guardalo. Cosa, Ale, bello, bravo, ma cosa vuoi di più? No, dico, bello, bravo, cosa vuoi di più?

0: the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping.
1: Facciamo il tovaglio da destra. Facciamo adesso il tovaglio. Non dovevamo farli più tardi.

0: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
3: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
2: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e sull'Italia nel corso di queste giornate, un weekend che vedrà un approccio moderato, poi da metà della prossima settimana la rimonta sarà più decisa, quindi avremo una seconda intensa ondata di caldo su tutta Italia, da nord a sud. Quindi un inizio di settimana che vedrà una contenuta diminuzione dei valori, quindi da mercoledì nuovo rialzo termico che introdurrà la rimonta più massiccia con valori massimi che arriveranno anche vicine ai 38 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza!
4: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app! Non ci vedi, ma accidenti!
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%!
4: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce!
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate,
8: Radio Studio Più,
7: la dance station d'Italia.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
10: Stop.

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast, e basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie al mio amico Caresana per il contributo tecnico che darà nella prossima ora. Il primo disco di oggi è del 1997.

detto, ma io mi ricordo questa canzone e soprattutto mi ricordo l'originale. Eh già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive, poi ripresa appunto nel 1997 da questi Club Heads. Era il disco che apriva la puntata di quest'oggi. Tante chicche nella puntata di quest'oggi prese direttamente dalla mia cantina. Ora 1993, questa è Sail Away.

This coins,

canzone in mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay, A Sky Full of Stars.

anni dell'EDM. Mamma mia quanto mi mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successoni del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la canzone, la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem No.

Wow, tutte le girls in discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: mammone lo mettiamo, eh. Questa è una produzione di Salsotto, italianissimo, che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre, raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più, Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
5: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

che risale al 2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

momento sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di King Carnes, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980-81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos, si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

Randelli. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. E vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana, qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è un successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sun Lovers. Look at me.

successo, un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

Ho deciso di suonare questo disco e dedicarlo all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeze, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il Carzana per

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
8: Studio Più, station of emotion. Everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know. Studio Più, frequency.

succede? Succede a chi? Pronti a saltare, pronti a saltare. Voglio vedere chi salta più in alto. Voglio

siete fantastici, siete fantastiche. È sabato notte e a noi piacciono così i suoni, con le

Ci hanno appena comunicato che siamo in diretta su Radio Studio Più, questo significa che ci stanno vedendo in questo momento in tutta Italia. Noi siamo a San Vito al Mantico, questa è Verona, questa è Verona, al mio tre signori, le mani al cielo e l'urlo di Verona. 1, 2, 3!

0: Eccovi, un applauso! Ci siete? Sentiamo quanti siamo, pronti a cominciare! Vai da me!
1: This is the beginning.
2: To present to you
3: DJ Dami.
4: Hey, you wanna dance?
5: Walter the Master.
6: Now check this out.
7: Go!
6: Make some noise!
0: Le mani a tempo. Adesso vi vedo da vicino, così mi piace. Così mi piace di più, siamo più a contatto. Come state? Bene? C'è anche Francesco! Ciao Fra! Non manca nessuno! Cominciamo così questa sera! Vi siete scaldati bene, vero? Ok.
8: Spot.
9: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social, digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

facciamo che alziamo le mani da una parte all'altra. C'è Radio Studio Più questa sera.

Le suoniamo una dietro l'altra in diretta su Radio Studio Più. Eccolo! Eccolo! Ci facciamo il su e giù.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Lavaleggio sul Mincio da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Lavales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest. Dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
3: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.

0: stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie.
2: Se la sapete, cantatela.

0: notte. Studio Più Dance Station. Spot.
1: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
2: Venerdì 12 e sabato 13 giugno BBDR presenta Wild Angels, 16 privé in 4 estrazioni, buffet con sexy show per tutta la notte, estrazione speciale 50 sexy girls. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Wild Angels alla BBDR di Roverbella, e la notte si fa bella. Statale Peschiera Mantova, brexbeer.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Questa

0: stata... dei bugiardi,
1: per carità. Ma che state a fare? Non avvicinarti e non lo devi nominare.
0: Dove siete? Dall'ortopedico? Dove

ne hai presi 15 stasera, 15 stasera. Ne hai presi 15 stasera. Lui domani, sì, a lui sì, lui se l'è meritato. Cioè, sono tre ore che sta parlando. Se l'è meritato.

Signori, c'è da dire una cosa: che se questa sera abbiamo la possibilità di divertirci e di ballare, è grazie ai volontari, perché in settimana sapete che c'è stato un tornado pazzesco qui e loro hanno rimesso in piedi tutto quanto. Lo facciamo un applauso e un urlo per i volontari! Grazie!

0: 2, 3.
1: When the bass gets bumping up in the club.
0: Ci mettiamo un po' di Christian Marchi che non guasta mai.
1: I wanna get the party going.
0: Ci mettiamo un po' di Christian.

0: sesso pronti con le mani.
1: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento.
0: Tutti
1: vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

Non è la mia serata. Se vieni alla mia serata, tre volte, quattro volte, cinque volte, ma questa non è la mia serata. Sono in prestito, stasera sono in prestito. Infatti mi vedi che sono qua da

dico, te lo potevi mettere un top stasera, che bella veloce. Cioè te lo potevi mettere un top stasera prima di uscire. Tutti! Ma ti sto facendo un complimento, Ti sto facendo un complimento. Ok! Mani al cielo! So, so, so, so, so!

come devi ballare, vedi? Cioè, è venuta a spiegarti come devi ballare. Fagli vedere come si fa, per piacere, fagli vedere, fagli vedere. Fagli vedere come si fa, fagli vedere come si fa.

mo fallo tu. Piano, che si rompe la cristalleria, via, via la cristalleria.

0: is your love tonight.
1: All I need is your love tonight.
0: Stai bevendo una birra come se fosse un whisky, cioè è una birra, è una birra, è una birra.

0: 1, 2, 3, 4
1: La zia.
2: Cioè, prendetemela con loro due, prendetemela con loro due. Noi non c'entriamo niente, è colpa loro.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e sull'Italia nel corso di queste giornate, un weekend che vedrà un approccio moderato, poi da metà della prossima settimana la rimonta sarà più decisa, quindi avremo una seconda intensa ondata di caldo su tutta
3: Ehi,
2: Italia.
3: Ehi, una domanda, ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita, acqua super garantita.
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Più,
7: la dance station d'Italia.
8: Questa

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Me le fate vedere le mani tutti. Voglio vedere le vostre mani.
1: Adoro.
0: And bad mistakes.
1: E ora tocca a voi.
0: I've made a few.
1: E la voce?

0: E lo voglio sentire l'applauso, Lady Annette Windsor, che ci porta al tuo paese. Voglio venire anch'io al tuo paese.
1: Ma buonasera Art, fatemi sentire la voce. Questo no, non vi ho sentito, voglio la voce del sabato notte. È da qua che inizia il weekend. Avete iniziato bene questo weekend? Sì, perché siete all'arto, ovvio. Io devo riprendere la voce. Amore, tutto a posto? Tutto bene? Sei emozionata? Amo, sta riprendendo la voce nel frattempo. E allora dai, che invece voglio andare a presentarvi subito la seconda amica qui con noi questa sera. Signore e signori, a voi Aten Gemini.

spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Questa